0: Sono le 3:03.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
2: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
2: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.
3: I read the name of it in a just a novel. Really liked it. Thought that's really a beautiful name. Sat down. About 10 minutes later, wrote Rhiannon. We think that she was in fact queen, and that her memory became the myth. I definitely feel that there's a presence there.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

volò tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non

0: Welcome to the news of the week.
1: Colè, Roma, come dire con la pescola, piccolo? No! Monaco di Bavaria, sì, col campioni del mondo!

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
2: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
1: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927. La più grande rete nazionale in onde medie.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
2: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
3: O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri della gioia. Ricordiamo nella nostra preghiera le famiglie, in modo particolare quelli che hanno qualche difficoltà, e anche tutti i nostri sacerdoti della nostra comunità diocesana. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria ad Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo

0: Gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: noi. Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo la perdita e il ritrovamento di Gesù nel Tempio fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Per l'acquisto delle sante indulgenze e per il nostro Papa Francesco. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per tutti i defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Recitiamo ora le litanie mariane.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
0: Pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
2: Rosa mistica,
0: prega per noi.
2: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
2: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
2: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
2: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
2: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
2: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
2: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
2: Consolatrice degli Afflitti,
0: prega per noi.
2: Aiuto dei Cristiani,
0: prega per noi.
2: Regina degli Angeli,
0: prega per noi.
2: Regina dei Patriarchi,
0: prega per noi.
2: Regina dei Profeti,
0: prega per noi.
2: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
2: Regina dei Martiri,
0: prega per noi.
2: Regina dei Confessori della Fede,
0: prega per noi.
2: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
2: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
2: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
2: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
2: Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, rendici degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore.
1: Diamo grazie a Dio.

0: Potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
1: Mi sono rotto il cazzo degli esperimenti del frequentiamoci, ma senza impegno. Stiamo insieme ma non vediamoci, che poi ho paura. Anzi, vediamoci quanto ci pare, ma vediamoci in compagnia. Mi sono rotto il cazzo dei codardi con l'amore degli altri. Mi sono rotto il cazzo perché poi non si dorme più, si sta svegli finché non muore la speranza. Maledetta stronza che non muore mai, mentre io vorrei dormire. Mi sono rotto il cazzo di questa città,

rotto il cazzo della puzza di piscio delle zone industriali, della puzza d'industria, dei giardini pubblici, di tutti a lavoro in auto, una persona per auto, per finanziare meglio l'ENI. Mi sono rotto il cazzo della critica musicale. Non siete Lester Banks, non siete Carlo Emilio Gadda. Si fa fatica a capire cosa scrivete, bontà di Dio. Avete dei gusti di merda, ci avete rotto il cazzo. Etichette indipendenti, con 400 euro ti registro il disco in casa, suona bene, lo metti su Vimeo, fai girare la voce. Tra un anno a Coachella e tra due anni a fare il benzinaio.

hanno rotto il cazzo della sicurezza. Come fiera della forca e del fascino della divisa. Sarebbe bello bruciassero meno fabbriche, crollassero meno scuole e scippassero più vecchiette.

contro i preti. Contestualizzano bestemmie e nella guerra per la pace vince sempre il voto moderato. Fate una cosa bella, ma bella davvero. La prossima volta che dite una stronzata, ammazzatevi da soli.

0: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
3: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
4: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
5: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
6: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
7: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
8: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
9: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
10: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
11: Buongiorno dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Secondo le prime indicazioni e i primi rilevamenti, al momento molto frammentari, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitalosa Arriba. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale, dove migliaia di persone sono scese in strada. Dopo la prima scossa, un'altra replica di magnitudo 6. Si segnalano edifici crollati vicino all'epicentro del sisma e diversi feriti. In seguito è stato diramato l'allarme tsunami. Il terremoto è stato avvertito anche in Costa Rica. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo i prezzi del gasolio per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record, afferma il tycoon. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. La revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso presentato dai legali di Sigfrido Ranocchia Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report. Prendiamo atto della decisione del Tribunale, che rispettiamo ma non condividiamo. Valuteremo il provvedimento e le ulteriori iniziative da assumere nelle sedi competenti. Questo è il commento dei legali di Ranucci. Il giornalista, lo ricordiamo, era stato rimosso dalla conduzione del programma il 28 agosto. Maltempo oggi, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese dopo che due trombe marine si sono abbattute su Mazara del Vallo e Marsala, con abitazioni distrutte, automobili rovesciate e alberi e pali abbattuti. Lo sport: Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle qualifiche di Mandalika e conquista la prima pole position in carriera in MotoGP. Il pilota Aprilia ha preceduto Bezzecchi e Di Giannantonio. Marc Marquez apre la seconda fila, subito alle sue spalle il leader del mondiale Martin Heidegger. Decimo Bagnaia, alle 9 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.
10: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
12: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
13: Luce Verde Italia.
14: Bentrovati. Spostamenti di oggi ancora penalizzati dal maltempo. La perturbazione nella sua fase finale si sta spostando verso il sud-est della penisola, portando temporali intensi, nubifragi e forti venti che interesseranno soprattutto le regioni centrali e meridionali. La protezione civile ha diramato allerta meteo arancione su Lazio e Campania e allerta gialla su altre 13 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria. Vi invitiamo a usare la massima prudenza alla guida. Ricordiamo che in caso di pioggia i limiti di velocità scendono a 110 km orari in autostrada e a 90 km orari sulle strade extraurbane. È inoltre buona pratica non sostare sotto agli alberi ed evitare sottopassi e zone a rischio allagamenti. Passiamo ora alle principali notizie di traffico. Per lavori sull'auto Milano-Varese ci sono incolonnamenti tra Origio, Ovest e Castellanza in direzione di Varese. Sul tratto milanese della A4 Milano-Venezia le prime code a tratti tra la barriera di Milano Est e Viale Certosa verso Torino. Infine, per un mezzo in panne sulla A1 Firenze-Roma, 3 km di coda tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
13: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
14: Bentrovati. Spostamenti di oggi ancora penalizzati dal maltempo. La perturbazione nella sua fase finale si sta spostando verso il sud-est della penisola, portando temporali intensi, nubifragi e forti venti che interesseranno soprattutto le regioni centrali e meridionali. La protezione civile ha diramato allerta meteo arancione su Lazio e Campania e allerta gialla su altre 13 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria. Vi invitiamo a usare la massima prudenza alla guida. Ricordiamo che in caso di pioggia i limiti di velocità scendono a 110 km orari in autostrada e a 90 km orari sulle strade extraurbane. È inoltre buona pratica non sostare sotto agli alberi ed evitare sottopassi e zone a rischio allagamenti. Passiamo ora alle principali notizie di traffico. Per lavori sull'auto Milano-Varese ci sono incolonnamenti tra Origio, Ovest e Castellanza in direzione di Varese. Sul tratto milanese della A4 Milano-Venezia le prime code a tratti tra la barriera di Milano Est e Viale Certosa verso Torino. Infine, per un mezzo in panne sulla A1 Firenze-Roma, 3 km di coda tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
13: Un servizio a cura dell'ACI.

0: e signori, Graziano D'Andrea. Morning Show!
1: Sì, eccomi, ci sono anche oggi naturalmente la possibilità di stare insieme, buongiorno, anche il sabato, ma il sabato siamo tranquilli, rilassati, rilassatamente, insomma, abbiamo la possibilità come al solito di iniziare bene la giornata, anche il sabato, oggi sabato 10 ottobre, buongiorno e ben arrivati all'ascolto su Diffusione Europea, su Radio Attività, su Radio Tigullio Web, Regional Radio MRC, Media Radio Castellana e Power 927 927 Milano. Andiamo subito a ricordare alcune cose importantissime. Oggi è il 283° giorno dell'anno e siamo nella 41esima settimana.

0: trovato l'inganno. Per ogni legge che venga emanata esiste sempre qualcuno che trova l'espediente per riuscire a eluderla. Il proverbio viene utilizzato per esprimere una sorta di rassegnazione verso l'efficacia di regole che, per quanto buone, faticheranno in qualche maniera ad essere rispettate, ma in molti casi ad operare come manifestazione della speranza di eludere una norma che è giudicata eccessivamente oppressiva per poter essere rispettata. Questo dunque, queste le prime cose che vi posso raccontare quest'oggi. Ora il primo brano di oggi, partiamo alla grande e lo facciamo con un grande Sergio Cammariere. Il brano si intitola L'amore non si spiega.
1: Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per te?

0: Sono le 7:15.
1: E allora andiamo subito con i fatti del giorno nella storia, anche perché ne abbiamo di cose da raccontare. E allora 1884, in questo giorno, appena ventenne, Rinaldo Piaggio fonda a Sestri Levante la società con il suo nome per la produzione di arredamenti navali. Nel giro di alcuni anni entrerà nel comp-

reparto aeronautico e sarà leader nella produzione di motori e motocicli. Nel 1894, sempre in questo giorno, con l'impiego dei capitali provenienti da un consorzio di banche tedesche, austriache, svizzere e francesi, viene fondata a Milano la Banca Commerciale Italiana. Cofondatore il presidente Alfonso Sanseverino Bimercati, già stato a capo della Banca Popolare di Milano. Nel 1920 l'Italia ufficializza l'acquisizione della parte meridionale del titolo, annettendo nell'Alto Adige i territori a sud del Brennero. 1929, il 26enne attore napoletano Peppino De Filippo sposa la collega attrice Adele Carloni. I due si erano conosciuti alcuni anni prima al teatro Cavour e sono in qualche modo già imparentati, perché il fratello di lei, Pietro, è marito della sorella di lui, Titina. Si sono ritrovati 2 anni per la messa in scena di Rivista che non piacerà, in cui Adele lavora come ballerina. 1933 viene commercializzato negli Stati Uniti il primo detergente sintetico, il rivoluzionario sapone che promette maggiore efficacia contro lo sporco grasso, e distribuito dalla Procter & Gamble con il nome di Draft. 1935, la Società delle Nazioni decreta un embargo di armi, merci e materie prime all'Italia in seguito all'attacco all'Etiopia del 3 ottobre. 1954, in Vietnam le truppe di Ho Chi Minh hanno la meglio sull'esercito francese ed entrano nella capitale Hanoi, liberandola. 1960, muore a Roma Guglielmo Giannini, giornalista e commediografo, fondatore del settimanale L'Uomo Qualunque, che mette in primo piano il desiderio di rinnovamento della classe media, attorno al quale è nato anche un partito politico. Giannini avrebbe compiuto 69 anni il 14 di ottobre. 1963, in Provenza, muore all'età di 47 anni la cantante Edith Piaf. Tra le sue canzoni La Vie en Rose, che è stato uno dei maggiori successi mondiali di tutti i tempi. 1970, dopo 100 anni di dominio britannico, i territori delle isole Fiji diventano indipendenti e assumono il nome di Dominio delle Fiji, aderiscono al Commonwealth delle Nazioni. 1973, il vicepresidente degli Stati Uniti d'America Spiro Agnew si dimette. Nel 1967 avrebbe incassato $29.500 di contributi elettorali non dichiarati al fisco e, di fronte alla possibilità di far cadere il capo d'accusa, accetta di dimettersi dalla carica ricoperta. Ci fermiamo un attimo, sono quasi le 7.19, continuiamo in musica e poi fra poco la seconda parte della storia di questo 10 di ottobre.

Vediamo di concludere anche questa pagina dedicata alla storia del 10 di ottobre, tornando al 10 ottobre del 1978. Il magistrato Girolamo Tartaglione, direttore degli affari penali al Ministero di Grazia e Giustizia, viene ucciso a Roma dalle Brigate Rosse. 1978, in questo giorno Renato Zero pubblica il nuovo singolo dal titolo Il Triangolo, insieme al brano Sesso S, presente sul lato B del 45 giri, è tratto da Zerolandia, il primo album realizzato dalla neonata etichetta discografica avente lo stesso nome che fa capo all'artista romano. 1979, debutta L'Occhio, il nuovo quotidiano della Rizzoli Editrice, diretto da Maurizio Costanzo. E nel 1982 Papa Giovanni Paolo II proclama santo il frate francescano Massimiliano Maria Kolbe, che nel campo di sterminio nazista di Auschwitz si offrì di morire al posto di uno dei condannati a morte, scoppiato in lacrime. 1985, un caccia statunitense intercetta l'aereo egiziano con a bordo i dirottatori dell'Achille Lauro e ne forza l'atterraggio a Sigonella, braccio di ferro tra autorità italiane e americane sulla competenza per la presa in consegna dei prigionieri. 1985, si spegne settantenne a Los Angeles l'attore e regista Orson Welles. Giovanissimo, aveva conquistato l'attenzione mondiale con La Guerra dei Mondi, il programma radiofonico che, pur annunciato come simulazione, fece credere a molti cittadini statunitensi che fosse venuta un'invasione di astronavi marziane. Nel 1988 viene pubblicato Riddle and Hum, sesto album della band irlandese U2, con brani dal vivo inediti incisi in studio. 1999, al Grand Hotel di Las Vegas vanno all'asta per beneficenza oggetti appartenuti al cantante Elvis Presley. Nel 2004, con il secondo posto al Gran Premio motociclistico della Malesia, il pilota Andrea Dovizioso conquista con due gare di anticipo il titolo mondiale in classe 125. Nel 2006, colosso americano di motori di ricerca su internet acquista il sito di condivisione video YouTube, fondato 20 mesi prima. Per l'acquisizione Google paga $1.650 milioni. Nel 2009 Zurigo, in Svizzera, Armenia e Turchia sottoscrivono il protocollo di normalizzazione dei rapporti che mette fine a quasi un secolo di ostilità. Nel 2010 il comitato di assegnazione del premio Nobel annuncia di aver attribuito quello per la pace all'attivista pakistana Malala Yousafzai come riconoscimento per la lotta alla sopraffazione dei bambini e il loro diritto all'istruzione. Nel 2020 ad Assisi si celebra la messa di beatificazione di Carlo Acutis, il quindicenne colpito da leucemia fulminante nel 2006 e morto a Monza in soli 3 giorni, offrendo le sue sofferenze per il Papa e per la Chiesa e chiedendo la sepoltura ad Assisi. Nel 2022, in audizione della Commissione parlamentare europea sull'acquisto dei vaccini Covid-19, Janine Small, responsabile della Pfizer, conferma i messaggi privati tra la Presidente della Commissione von der Leyen e l'amministratore delegato Albert Bourla e rivela inoltre che l'azienda non sapeva che se il vaccino fosse in grado o meno di interrompere la trasmissione del virus. Ed è tutto per la storia di questo 10 di ottobre. Si continua con Katie Tunstall.

0: Lo so che è sabato e magari ve la prendete con più calma, ma anche oggi ci sono tante cose da fare, allora velocemente procediamo e andiamo a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che compiono gli anni oggi. Auguri, auguri, auguri. Oggi sono nati anche Giuseppe Verdi, compositore, Earle Dixon, inventore del cerotto medicato, Renato Dallara, dirigente sportivo, presidente del Bologna Calcio dal 1934 al 1964, Claire Hollingworth, giornalista e scrittrice, autrice dell'imminente inizio della Seconda Guerra Mondiale, Thelonious Monk, grande compositore e pianista, ne riparleremo, quello di Round Midnight e di tanti altri grandi successi, Gianni Berengo Gardin, fotografo, Harold Pinter, drammaturgo e scrittore, Afric Simone, quello di Ramayà, Gabriele Lavi, attore, regista, Franco Malerba, politico e primo astronauta italiano, Gino Colliandro, attore con i 3-3, Mijur, cantante e autore, David Lee Roth, cantante di Van Halen e solista, Martin Kemp, attore e bassista degli Spandau Ballet, Antonio Albanese, attore e regista, Maria Pia Calzone, attrice, Michael Giacchino, compositore, Fabio Troiano, attore, Nike Rivelli, attrice, Roberto Fico, politico, Nunzia De Girolamo, politico, Manila Nazzaro, attrice e conduttrice TV, Mia, cantante, Gabriella Cilmi, cantante e Junior Kelly, rapper. Auguri, auguri, auguri a tutti.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Lo so che aspettavate il momento dell'oroscopo prima di incominciare veramente bene la giornata, e allora non perdiamo tempo, andiamo con i primi sei segni zodiacali dell'oroscopo di questo sabato 10 ottobre. Iniziamo con l'Ariete, un sabato che parte con grande slancio, voglia di fare. Se al mattino la luna in Sagittario vi regala ancora tanta voglia di evasione e movimento, nel pomeriggio l'ingresso in Capricorno vi invita invece alla concretezza. Un ottimo momento per fare progetti di coppia a lungo termine o dedicarvi a un riordino rigenerante. Toro, sabato in netto e piacevole crescendo, la mattinata scorre tranquilla, ma nel corso del pomeriggio l'ingresso della luna nel segno amico del Capricorno vi restituisce profonda serenità, lucidità, voglia di godervi i piaceri della buona tavola. Serata ideale per una cena speciale in ottima compagnia. Gemelli, mattinata brillante, ricca di contatti grazie agli ultimi sgoccioli della luna in Sagittario. Nel pomeriggio l'astro d'argento passa in Capricorno, suggerendovi di rallentare i ritmi frenetici e concentrarvi sulla gestione pratica delle risorse. In serata il favore del sole in bilancia vi garantisce leggerezza ed intesa di coppia. Cancro, mattinata che vi vede operosi, focalizzati sulla cura della persona. Nel pomeriggio, con l'ingresso della luna nel segno opposto del Capricorno, vi si chiede un pizzico di diplomazia in più nei confronti del partner e dei familiari. La presenza di Marte nel vostro segno vi dona comunque tutta la dolcezza e la fermezza per trascorrere una serata serena. Leone, una mattinata radiosa, comunicativa, entusiasmante. Nel pomeriggio la luna si sposta nel settore del benessere e della routine quotidiana. Sabato perfetto per gratificarvi con un pomeriggio di totale relax, dedicarvi ai vostri hobby e ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni. Vergine, sabato a 5 stelle per la Vergine. Se la prima parte della giornata vi vede ancora un po' riflessivi tra le mura domestiche, dal pomeriggio l'ingresso della luna nello splendido segno amico del Capricorno vi dona entusiasmo, creatività e momenti di grande passione. Bene, ci fermiamo un attimo perché fra poco avremo la seconda parte, ovviamente, del nostro oroscopo di oggi. Vi lascio a Jack Savoretti e Natalie Imbruglia con Ultime Parole.

Jack Savoretti, Natalie Imbruglia, la coppia improbabile con Ultime Parole, ma noi ora dobbiamo completare anche il momento dedicato ai segni zodiacali con gli altri sei. Avete pazientato un po'? Bene, Bilancia, con il sole che brilla nel vostro segno per questo secondo weekend ottobre, il vostro fascino e la vostra eleganza sono al top. Nel pomeriggio la luna in Capricorno vi invita a godere del calore della casa e della famiglia, regalatevi una serata intima e rigenerante con le persone più care. Scorpione, sabato fluido, stimolante, decisamente piacevole. Il passaggio della luna nel segno amico del Capricorno nel corso del pomeriggio accende il vostro intuito, la curiosità e il desiderio di socialità. Ottimo momento per organizzare un'uscita di questo weekend, una piacevole conversazione d'intesa. Sagittario, ultime ore con la luna nel vostro segno che vi regalano una mattinata travolgente, gioiosa ed espansiva. Nel pomeriggio la luna si sposta nel settore delle risorse e della concretezza. Momento ideale per dedicarvi allo shopping d'autunno e pianificare i piaceri del fine settimana. Capricorno, benvenuto. Fine settimana, nel corso del pomeriggio la luna fa il suo ingresso nel vostro segno regalando una sferzata di energia, stabilità ed autostima. Avete tutte le carte in regola per prendere l'iniziativa negli affetti e vivere un sabato sera da assoluti protagonisti. Acquario, la mattinata parte benissimo con la luna ancora a favore del Sagittario, regalandovi risate ed uscite tra amici. Nel pomeriggio con la luna in dodicesima casa avvertirete il desiderio di ritagliarvi un momento di tranquillità, ascoltare buona musica e ricaricare lo spirito. Pesci, sabato molto stimolante, ricco di buone prospettive. Se la mattinata vi chiede ancora un pizzico di pazienza sul lavoro o in casa, nel pomeriggio lo splendido ingresso della luna in Capricorno unito a Marte in Cancro vi regala intesa con gli amici, romanticismo e grande calore umano. Bene, sono le 7.42, una manciatina di secondi, arriva Achille Lauro con la Città degli Angeli e noi fra poco ancora insieme per proseguire con il nostro Morning Show.

Siamo così giunti anche al momento consueto dedicato alle prime pagine dei quotidiani, perciò iniziamo con il Corriere della Sera. Legge elettorale, c'è la firma di Mattarella e i ricorsi dell'opposizione alla Consulta. Nobel, lira di Israele e Stati Uniti, premio per la pace alla giudice Nevi Pillay che parlò di genocidio a Gaza. La Repubblica, un Nobel per il diritto, premio per la pace alla giurista Nevi Pillay, combatte crimini di guerra, l'accusa di genocidio a Gaza, ira di Israele, Goebbels applaude, la ritorsione di Trump, sanzione alla Corte Penale Internazionale. Gli Stati Uniti senza più limiti, fucilazione indiretta e affari con Putin sul gasolio. La Stampa, Trump, Putin, accordo sul petrolio. L'orrore del boia in diretta TV, il capo del Pentagono, exit in streaming. La fucilazione di Hassan, il Vaticano, barbarie. Scontri a Torino, blitz contro Askatasuna. Andiamo con il Fatto Quotidiano, guerra sul Nobel per la pace a chi denunciò il genocidio. Noa Ranucci, l'hanno fatto fuori i colleghi, ricorso bocciato dal giudice del lavoro di primo grado, non torni a Report, la sentenza cita le firme che non lo vogliono lì. Il resto del Carlino, gasolio, accordo Trump-Putin. Adesso i prezzi scenderanno, Nobel alla giudice pro Gaza, la furia di America e Israele. Sparite a Cortona 30.000 bottiglie, intervista al marchese Antinori, il furto del vino su commissione. Il Messaggero, Trump, via le sanzioni a Putin, la mossa per il diesel mondiale, l'impatto sulla guerra. Friedkin, tutto per la Roma, addio Everton, Dan e Ryan puntano su Gasp Stadio. Ed ancora si parla di Ranucci, fuori da Report, respinto il ricorso. La Verità, l'Unione Europea vuole dare 300 miliardi per le pale eoliche in Africa, ostacoli al governo che cerca di aiutare gli italiani. Bruxelles ossessionata dal Green Deal. Intanto con l'inverno rigido, 12 milioni di casi in Europa rischiano di restare al freddo. Eni riporta il diesel a 2,19, colpo alle balle della Schlein, accordo Trump-Putin sul gasolio. Fenomeno Battisti, al suo rap contro l'aborto, conquista gli applausi persino di Saviano. Il Giornale, premio Nobel per Hamas, via libera di Mattarella alla legge elettorale, ecco perché non salterà. Ranucci, game over, non torna a Report, così i suoi cronisti lo hanno fatto fuori. Il Tempo, ma la Corte Costituzionale non è la terza Camera. Nobel e PD all'assalto di Israele, ma Hannun resta in cella. Libero, Ranucci va a casa, finalmente le martellate a un poliziotto sono tentato omicidio. Il Nobel ad Hamas fa infuriare Trump, Mattarella delude ancora il PD. Il Sole 24 Ore, importa auto ibride, intesa Stati Uniti e Cina, Trump snobba le sanzioni europee, compra tonnellate di gasolio da Putin. Wall Street, nuovo record, Piazza Affari prende fiato, cala la tensione sui bond, immobili irregolari in arrivo nel mezzogiorno, tre lettere su quattro. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, rieccoli, torna il campionato, c'è subito l'Inter, dopo la maxi sosta via alla corsa d'autunno col Parma, San Siro alle 18, Turan titolare, Lautaro vuole giocare. Milan 50 milioni, arrivano i soldi di Cardinale per il mercato, Lombardia il grande show e Evan Powell contro tutti, tocca a me. Kimi parte settimo e corre in difesa, che difficoltà, ore 11 sprint a Singapore. Corriere dello Sport, Mourinho esclusivo e un Inter da triplete, l'intervista in video ha fatto il giro del mondo, le altre verità nascoste, ha tutto per farcela anche se spero di no. Mercoledì José torna per la prima volta a Roma da avversario, dall'incontro con il direttore del giornale a Madrid sono uscite emozioni, ricordi e sorprese.
Alle 18 il Parma, Inter Chievo si affida a Thuram, alle 20.45 Napoli Allegri riparte da Neres, ancora Max Kimi insegue la Formula 1 a Singapore, Turchia esonerato Montella. Tutto sport, Chievo occhio a Gila, intervista da Cardi, DS del Cagliari aspetta la Juve il suo gioiello anche, Romano a gennaio no, dopo, sappiamo che c'è molto interesse per lui, può fare come Barella, ora però deve lavorare tanto con noi, questo non è un club di passaggio, l'urgenza per il mercato di riparazione bianconero è un terzino sinistro, vicario verso il riscatto. Nico ha prolungato al 2030, 4 milioni l'anno. Perri, 4 milioni di ragioni per svoltare. Cambiata dal virus però non sugli sci, a tu per tu con Sofia Goggia. Cobolli, tilt da stress. A Italia senza Sinner, il romano cede al vecchio Mannarino e ammette fatico a gestire la pressione. Sconfitti anche Musetti e Berrettini. Antonelli in difficoltà a Singapore, noi favoriamo Kimi, imbecille, chi lo dice? Bene, tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani, oggi in edicola. E andiamo a questo punto a salutare anche gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro programmazione. Non ci ritroveremo domani, perché domani si riposa, sì, effettivamente si riposa, ma lunedì si riparte come al solito alle 7.09. Mentre ricordo che in questo sabato 10 ottobre 2026 prosegue anche il Morning Show, lo facciamo anche in musica, anche perché è fondamentale, no? Dico, iniziare bene la giornata e la musica è una delle componenti più importanti proprio per iniziare bene anche questo sabato, questo weekend. E allora ho pensato a Chris Rea, eccolo qui, The Road to Hell. Quanto mi piace sto pezzo, mamma mia. Andiamo a proseguire. Buongiorno, buon sabato, buon weekend.

0: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
5: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo i prezzi del carburante per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record, afferma il tycoon. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta: una decisione indegna e disonesta, la revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore.
1: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud del Panama nell'America centrale. Secondo le prime indicazioni e i primi rilevamenti, al momento molto frammentari, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitalosa Arriba, ritirata l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. I media locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Penonomé, una delle zone più colpite. Si sono registrate decine di repliche e molti danni, ma al momento nessuna vittima.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. La riforma, targata centrodestra, prevede un proporzionale con premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze con capilista bloccati, oltre alla novità dell'indicazione del Premier.
1: Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso presentato dai legali di Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report. Prendiamo atto della decisione del Tribunale di Roma, che rispettiamo ma non condividiamo. Valuteremo il provvedimento e le ulteriori iniziative da assumere nelle sedi competenti. Questo è il commento dei legali di Ranucci. Il giornalista, lo ricordiamo, è stato rimosso dalla conduzione del programma il 28 agosto.
2: Maltempo oggi, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese, dopo che due trombe marine si sono abbattute su Mazara del Vallo e Marsala, con abitazioni distrutte, automobili rovesciate e alberi e pali abbattuti.
1: Il tennis, quarta giornata al Masters 1000 di Shanghai. Si chiude oggi il secondo turno con il ritorno in campo di Matteo Arnaldi e l'esordio di Luciano Darderi. Il ligure in campo contro lo statunitense Taylor Fritz. Il primo avversario dell'italo-argentino invece sarà il greco Stefanos Tsitsipas. E anche il giorno del debutto di Carlos Alcaraz, campione pochi giorni fa all'ATP 500 di Tokyo. Lo spagnolo affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo. A Pechino invece è il giorno delle semifinali del torneo femminile. Prima Andreeva Bartunkova, poi Zeng Mertens.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: Giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: C'è una frequenza che continua a raccontare il mare. È la voce di Meteomar, il bollettino meteorologico marittimo che informa sul vento, stato del mare, piogge e previsioni. Una voce speciale però, perché viene trasmessa nel linguaggio radio più antico e affascinante, il codice Morse. Non serve comprenderlo subito, basta ascoltarlo. Prima arriva il suono, poi la curiosità. E infine un giorno quel ritmo di punti e linee smette di essere un semplice rumore e si trasforma in un messaggio. È la magia del Morse, una lingua senza tempo, capace ancora oggi di unire persone, storie e orizzonti. Ogni giorno il Morse Group realizza e pubblica sul proprio sito le registrazioni in formato MP3 del bollettino Meteomar, liberamente ascoltabili e scaricabili. Tutti i file vengono trasmessi manualmente da operatori radio e riportano avvisi, situazioni e previsioni riferite all'area marittima più vicina alla posizione del trasmittente. Ogni settimana il bollettino viene trasmesso anche in diretta in telegrafia sulla frequenza dei 10,123 kHz grazie all'impegno di José Eugenio Pérez, Eco Alfa 7, Hotel Alfa Alfa, e Antonello Urbani, Italia Kilo Zero, Papa Hotel Uniform. Le registrazioni vengono poi rese disponibili anche sul sito del gruppo. Con costanza e passione contribuiscono quotidianamente anche gli operatori Graziano Calafate, Italia Zulu 0, Oscar November Lima e Davide Piombo, Italia Kilo 1, Zulu Uniform Victor e Stefano Biaggini, Italia Uniform 1, Papa Sierra Alfa. Sempre nel fine settimana saranno disponibili anche i bollettini completi dell'intero Mediterraneo in italiano e in inglese. Considerate la maggiore quantità di dati da trasmettere, questi verranno realizzati con il supporto di un computer. Questo programma non è soltanto un appuntamento dedicato alla meteorologia marittima, è un viaggio nella storia delle comunicazioni, un omaggio agli uomini e alle donne che hanno affidato la propria sicurezza a un segnale Morse e la dimostrazione che una tecnologia antica può ancora emozionare e raccontare il presente. Vi aspettiamo ogni settimana su queste frequenze. Per custodire la memoria di chi vive e naviga il mare, per riscoprire il fascino di un linguaggio che attraversa il tempo e lo spazio, per ricordare che quei punti e quelle linee in passato hanno salvato vite e continuano ancora oggi a parlare a chi li sa ascoltare. Benvenuti a bordo. Un viaggio lungo i nostri mari sta per cominciare.
5: Salve a tutti, signore e signori, e benvenuti su Media Radio Castellana MRC, la vostra radio, al microfono Antonello Urbani. Da oggi prende il via un nuovo servizio dalla nostra emittente ed io voglio fare una piccolissima introduzione prima di lanciare il contenuto. Come avrete potuto ascoltare dalla sigla di apertura, si tratta in pratica di un servizio dedicato alle previsioni del mare, il nostro Morse Meteomar. Forse alcuni di voi ricorderanno, forse ne avranno soltanto sentito parlare, di quei bollettini meteorologici prettamente marittimi che, diciamo prima degli anni 2000, venivano trasmessi dalle stazioni costiere, sia in fonia e sia in telegrafia, e proprio sulle onde medie. Ed è qui che nasce il fascino di questa nostra iniziativa. Attraverso le onde medie vogliamo, diciamo in qualche modo, rievocare quell'atmosfera, quella tradizione e quelle emozioni che appartengono alla grande storia delle radiocomunicazioni marittime. Nel corso del nostro appuntamento daremo lettura degli avvisi meteorologici, della situazione generale del Mar Mediterraneo, il nostro mare, e di una parte delle previsioni. Non sarà possibile elencare ogni singolo mare, per farlo avremo bisogno di molto più tempo di quello che questa trasmissione ci consente. Ci soffermeremo di volta in volta sulle previsioni di una specifica zona e questa, oltre che foneticamente letta, sarà trasmessa proprio in telegrafia da uno degli operatori di Morse Group. Quello che ascolterete non nasce semplicemente come una rievocazione del passato. Il servizio Morse Meteomar in telegrafia viene elaborato quotidianamente dal gruppo Morse e voi vi chiederete: ma chi sono? Chi è? Cos'è questo gruppo? Signori, io vi dico semplicemente è un gruppo di radioamatori telegrafisti con indirizzo verso le comunicazioni marittime. L'obiettivo è quello di mantenere viva la tradizione della radiotelegrafia marittima e allo stesso tempo mettere a disposizione informazioni meteorologiche per chi vive il mare e per tutti gli appassionati di questo straordinario mondo. Morse non è soltanto un nome, è un acronimo. Maritime Operators Radio Telegraphy Service, una sigla che racchiude lo spirito di questa iniziativa: mare, radio, telegrafia e passione. E allora, attraverso le nostre onde medie, torniamo per qualche minuto a respirare quell'atmosfera di un tempo quando il bollettino del mare viaggiava nell'etere e dall'altra parte dell'apparecchio radio qualcuno ascoltava attentamente quelle parole e quei segnali fatti di punti e linee che solcavano gli oceani sapendo che potevano essere di vitale importanza per il proprio viaggio. E ora, senza dilungarci oltre, entriamo nel vivo del nostro bollettino.
6: Bollettino del tempo sul Mediterraneo, emesso alle ore 00 UTC del giorno sabato 10 ottobre 2026, ed valido fino alle 12 UTC di oggi. Avvisi: temporali in corso sul Tirreno meridionale est, Tirreno centrale est, Mar di Sardegna, Stretto di Sicilia, Adriatico settentrionale et Ionio. Temporali previsti su tutto il Mediterraneo centrale. Burrasche in corso. Nord-ovest 7 su Mar di Sardegna. Burrasche previste. Nord-ovest 7 su Mar di Sardegna. Situazione: sistema frontale sui mari intorno all'Italia si muove verso est. Pressione di 1014 ettopascal sull'Italia settentrionale. Pressione alta e livellata di 1016 ettopascal sul Mediterraneo orientale. Previsione di oggi riferita al solo Mar Ligure.

effettuata dall'operatore Morse Group, Stefano Biagini, Italia Uniform 1, Papa Sierra Alfa. La trasmissione è stata effettuata con un tasto tradizionale verticale.

Bene, cari amici, ricordiamo che le informazioni che avete ascoltato sono elaborate dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare Italiana e pubblicate sul sito www.meteoam.it. Bene, cari ascoltatori, ecco, siamo giunti al termine di questa prima trasmissione. Ringraziamo il nostro editor al di là del vetro, ecco, Mr. Andrea Lannutti, il direttore di MRC, Gianpaolo Burchiallaro. Per le sigle e la cortese collaborazione, Luca Corte. Ringraziamo Morse Group per l'impegno che dedica agli argomenti telegrafici. In ultimo, ovviamente non meno importante, a voi tutti, amici ascoltatori. Proprio in conclusione, desideriamo ricordare quanto sia prezioso per noi ricevere un vostro riscontro. Un rapporto d'ascolto rappresenta un vero servizio alla nostra emittente. Ci permette di migliorare, di documentare

0: l'attività e di mantenere viva la tradizione delle comunicazioni radiomarittime. Vi invitiamo dunque a inviarci via email un vostro report sulla trasmissione. Saremo lieti di ricambiare con una QSL alquanto speciale il nostro classico marconigramma, strutturato proprio come un tempo quando le comunicazioni non prevedevano alcuna conferma di lettura e occorreva un documento ufficiale che attestasse l'avvenuta ricezione del messaggio. Potete inviare i vostri rapporti all'indirizzo morse.cwgroup@gmail.com. Ripeto ancora, morse.cwgroup@gmail.com. Noi torneremo la settimana prossima sulle frequenze di MRC. Media Radio Castellana vi augura un buon proseguimento di programmazione. 73 a tutti, Antonello Urbani. Ciao.
1: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
2: Anche se continuerai a vedere adesso, sì. Smetterai di vedere quando entriamo là.
3: Metti questo, lo metto io. Adesso tanto vedrai, poi non vedrai più da un certo punto.
2: Ci vedi, ma comunque.
4: Vabbè, certo.
2: Ci vedi?
4: Sì, un pochino sì.
5: Ma io vedo ora.
2: Sì, adesso vedi.
5: E allora che cazzo serve se vedo?
2: È che fra un attimo smetti di vedere.
5: Solo perché mi vuoi tenere la mano.
2: Esatto. Sei pronto?
4: Vai.
5: Perché ci teniamo per fare?
2: Anche a te, tocca con le mani.
5: Ok.

Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.

0: Independent.
1: Prima puntata della settimana di On Air. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi, con voi in studio sempre Daniele Dalmuto. Quest'oggi tante novità discografiche in collaborazione con i più prestigiosi uffici stampa per farvi ascoltare il miglior mercato indipendente italiano ed ovviamente non solo.

senza lieto fine, senza niente da dare, né niente da dire. Sarò solo un ricordo, cambi foto di sfondo. Ho visto che hai smesso pure di seguirmi, forse in fondo hai ragione tu.

e si apre con Alma Circus, In punta di piedi, secondo singolo estratto dall'album omonimo di Alma Circus. Dal titolo In punta di piedi, la band piemontese si ripresenta con un sound che fa rivivere gli anni migliori, ma con sonorità tutt'altro che vecchie, anzi la produzione di Borgata Factory dice la sua.

Dopo il doppio singolo La città ideale e Il vecchio e il mare, Dirlinger torna con Pezzi, title track del nuovo album in uscita, realizzato con il contenuto del bando SIAE per chi crea 2026, vinto dall'artista all'inizio dell'anno. Una canzone che si muove tra dimensione personale e riflessione collettiva, mettendo al centro una domanda universale: cosa siamo disposti a conservare di noi stessi quando il tempo, le esperienze e le ferite ci costringono a cambiare?

Il nuovo singolo del producer milanese celebra l'energia travolgente dell'innamoramento tra synth pop ed electro funk. Cami featuring Oliver con Love racconta quel momento in cui una persona entra nella tua vita e improvvisamente tutto sembra avere un colore diverso. È una sensazione istintiva, difficile da spiegare, ma impossibile da ignorare.

0: Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
1: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.

Dopo il successo di Open Up Your Heart, primo nella classifica indie dance, arriva il nuovo singolo dell'artista visionario Vision con You. Il suo nuovo singolo, un brano dance che prosegue il percorso artistico iniziato con Open Up Your Heart e il successo remix firmato da Get Far, ha raggiunto il primo posto nella classifica indie dance in Italia. L'artista misterioso continua a sviluppare una narrazione che mette al centro l'ascolto e la dimensione interiore. Con You l'attenzione si sposta verso una presenza che non viene mai definita apertamente, ma che si manifesta come punto di riferimento capace di lasciare un segno.

Aren, nome d'arte di Andrea Conti, è un giovane cantautore ventenne della provincia di Milano. La musica rappresenta per lui la forma di espressione più autentica. Studia canto, pianoforte, chitarra, porta avanti un percorso di crescita artistica legato soprattutto alla scrittura e al racconto delle emozioni. Il 30 settembre 2026 esce su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo singolo Ancora ti perdo. Il brano è una ballad pop romantica costruita attorno a pianoforte, violini, con un arrangiamento che cresce nel ritornello grazie all'ingresso della batteria.

0: volte ti aspetto, ma ancora ti perdo. Vorrei vederti al sole, quello del tramonto, portarti al mare di notte.
1: In un'epoca in cui tutto corre veloce e tende all'usa e getta, il titolo del singolo di Brigitte Circo, Demodè, gioca sul fascino di ciò che va fuori moda o che sceglie di non seguire i trend del momento. L'ascoltiamo ora con Demodè, ricordando che Brigitte Circo è anche ospite con una bellissima intervista all'interno di Supermarket Show. Vi invitiamo a cercare su Spotify le interviste di Supermarket.

Emmy, nome d'arte di Noemi Di Bonati, è una giovane cantautrice ticinese classe 2008. Studia canto, pianoforte, nei suoi brani racconta emozioni, vita quotidiana e riflessioni legate alla sua generazione. Esce il 2 ottobre del 2026 il suo nuovo singolo, Un mondo perfetto, che arriva dopo Mercoledì, pubblicato nel 2025. Il brano è una riflessione sul mondo di oggi, osservato attraverso gli occhi di una ragazza della generazione Z. Emmy racconta una realtà segnata da egoismi, guerre, gelosie e persone che spesso finiscono per sentirsi invisibili, ma non si limita alla denuncia. Un mondo perfetto cerca soprattutto una possibilità di cambiamento.

Ioanna Peson è cantante, vocal coach e direttrice della IP Vocal Studio Academy di Tivoli. Ha maturato una lunga esperienza attraverso anni di studio e formazione anche negli Stati Uniti, sviluppando il metodo Vocal Power Action. Insieme a Marco Ciampica, in arte Marcolisa, ha costruito un progetto musicale sul quale vocalità, eleganza ed energia convivono in perfetto equilibrio. Dopo la vittoria con Mille Voci e riconoscimenti ottenuti sui palchi nazionali ed internazionali, il duo torna con Piano, Whisky e Jazz, una nuova produzione dalle atmosfere intime e raffinate.

I motel noir nati nelle periferie milanesi hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo. La band, composta da Domenico Nick Castaldi, Danilo Di Lorenzo, Tony Corizia e Christian Fusi, raccontano la vita reale e le contraddizioni della società, dando voce a chi vive ai margini. Ad on air con il loro singolo Brutte Abitudini.

0: una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101. Niente.

E venerdì 18 di settembre è uscito su tutte le piattaforme Fly Away, il terzo album del cantautore di origini bolognesi Stefano Bertozzi, diretto da Francis Gorini, che ha partecipato all'arrangiamento dei brani registrato al London Mixing Studio. Stefano Bertozzi è un viaggiatore e con la sua musica guarda le cose della vita da prospettive diverse, lasciando che luoghi, emozioni con le loro storie siano protagonisti. Quest'oggi con L'eco dei nostri passi.

Beate Prado, cantante di musica latina dalle radici cubane, residente ad Ascoli Piceno. Nella sua produzione artistica unisce la cultura cubana alle sue esperienze italiane, portando sul palco energia, ritmo e passione. Si è esibita in diversi festival, ha collaborato con emittenti radiofoniche e televisive locali, attualmente lavora con App Music. Este Verano racconta un amore intenso, spensierato, fatto di complicità, sorrisi e momenti da vivere senza pensieri, tra atmosfere estive, ritmi coinvolgenti e una passione travolgente. Il brano celebra il desiderio di stare insieme, divertirsi e ballare tutta la notte.

con questo chiudiamo veramente la prima puntata della settimana. Voglio ricordarvi che su TuneIn, Amazon Music e su Audible potrete riascoltare tutti i nostri podcast, le puntate della settimana, ma anche le puntate più vecchie. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima ed un saluto da Daniele Dalmuto.

0: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.

0: 3, 2, 1.
1: Questo è il Luca Vecchietti Show.
2: E questo che vi sta parlando è Luca Vecchietti in persona. 55 minuti di Super Sound come al solito. Abbiamo l'onore di aprire quest'oggi il nostro appuntamento con la bellissima Dua Lipa. Ci ascoltiamo Break My Heart.

0: bellissimo pezzo degli anni 70, veramente tanto tanto tempo fa. Don McLean era Vincent.
1: Luca Vecchietti.
0: Abbiamo Colby in Bresson. Blink.

1977. Lonesome Loser. More music power. Abbiamo un duo d'eccezione, David Grant insieme a Jackie Graham. Could it be? I'm falling in love.

0: Nothing Else, il mitico Quincy Jones, la voce da quella di Chas Jankel. Dal 1980 ci siamo ascoltati I Know Corrida.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.
0: Ed ora, prima delle curiosità, abbiamo Andy Grammer, The Thing.

0: iniziamo con una curiosità a dir poco esplosiva. Un residente della cittadina di Parc-le-Chesnaud in Francia era infastidito da una mosca che continuava a ronzargli intorno mentre stava cenando. Così ha preso una racchetta elettrica per ucciderla. Malauguratamente ha colpito una tanica di benzina che perdeva. L'esplosione ha devastato la cucina e il tetto della casa, costringendo l'uomo, per fortuna solo lievemente ferito, a traslocare in un campeggio. In diversi paesi, tra cui Australia, Messico e Thailandia, le larve delle api sono ritenute una prelibatezza migliore persino del miele. Possono essere consumate cotte o essiccate e sono un ingrediente versatile usato per preparare zuppe e piatti a base di uova. Hanno sapore di nocciola e, secondo gli studiosi, un alto valore nutritivo, simile a quello della carne bovina. L'astronomo e matematico inglese Edmond Halley calcolò con esattezza l'orbita della cometa a cui fu poi dato il suo nome, ma non poté assistere alla sua apparizione prevista per il 1758, poiché morì 16 anni prima che si verificasse. L'edizione del 1977 del Festival di Sanremo fu la prima in cui a vincere non fu un cantante solista, ma un gruppo musicale, gli Homo Sapiens. Inoltre, caso finora unico nella storia di tale rassegna, l'intero podio venne conquistato da band. Al secondo e terzo posto si classificarono infatti i Collage e i Santo California. Dopo le riprese del Signore degli Anelli, La Compagnia dell'Anello, il primo film della trilogia tratta da Tolkien, i 9 attori che formavano la compagnia, tra cui Viggo Mortensen, Orlando Bloom e Ian McKellen ed Elijah Wood, decisero di farsi tatuare la parola 9 in caratteri elfici. Al gruppo si unì Brad Beadle, la controfigura di John Rhys-Davies, che invece si tirò indietro perché dichiarò con spirito: in presenza di pericoli o sangue preferiva mandare avanti il suo Stuntman. Questo è molto carino. A Quito, la capitale dell'Ecuador, alcuni anonimi difensori della lingua spagnola, armati di bombolette spray, hanno iniziato ad aggirarsi di notte per le strade e a correggere tutti i vari strafalcioni grammaticali e ortografici presenti nelle scritte che imbrattano i muri degli edifici. Queste erano le nostre curiosità per oggi. Continuiamo con il nostro show.
1: Questo è il Luca Becchietti Show.

0: altro grande cavallo di battaglia dei Duran Duran, questo era Ordinary World.
1: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
0: Abbiamo ora sul nostro palco Sam Smith con Dancing with a Stranger.

0: If You're In Love, se tu sei innamorato, cosa succede? Che ti batte il cuore e spenderai un sacco di soldi. Erano Deep the Diamonds.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need. I got my-

ultimo pezzo per questi 55 minuti. Abbiamo avuto l'onore e il piacere di ospitare nel nostro show Justin Bieber. E il pezzo che ci ha presentato era Peaches. Ce lo siamo ascoltati fino all'ultima fetta, come diceva una vecchia pubblicità. Ecco la sigla che è arrivata, che ci dice che dobbiamo andare via, il tempo a nostra disposizione è scaduto. Ci diamo i saluti, ci facciamo i saluti, ci diamo appuntamento alla prossima.

Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Puntata numero 3 della stagione 2026-2027 di Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, vi ringrazio da subito perché settimana dopo settimana siete sempre di più e vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita, che naturalmente è questa. Cominciamo subito.
0: Benvenuto Weekend.
1: Questo è il titolo del programma, ma ricordo è anche il nome della nostra pagina Facebook. Partiamo subito con un pezzo tutto italiano. Biagio Antonacci featuring Saif, Spirit.
0: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo.

Biagio Antonacci featuring Saif, un duetto davvero molto interessante. Il pezzo si intitola Spirituale, scritto proprio con l'accento sulla E, proprio Spirituale.

0: Con Tu cosa fai questa sera, amici? Facciamo il piano di musica anche oggi, tranquilli. E lo facciamo adesso grazie al DJ Vittorio Veneziano con la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.
1: Benvenuto weekend. Tutta la musica per

0: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: Benvenuto weekend!

0: Questo è il ritmo che piace a noi. Beh, siamo nel periodo più bello della settimana, quindi il ritmo ci sta tutto. Era Anna con White Girl Wasted. Il ritmo che continua grazie a Seltzam, che è in collegamento telefonico dalla bella capitale d'Italia, la bella Roma. Ciao Lorenzo, grazie per essere di nuovo nel Benvenuto Weekend.
1: Grazie a te, ciao a tutti.
0: Ormai qui sei di casa e questo lo sai. Artisticamente ti chiami Seltzam e hai fatto un brano che, come si dice in gergo, come dicono a Londra, proprio spacca di brutto. E, con un ritmo davvero molto sostenuto, come piace a noi nel Weekend. Ci parli di questo brano che si intitola Scandalo al Sole?
1: È un brano che parla d'estate, un brano che parla di tutte le cose che lasciamo e che quando le lasciamo fanno un po' male, perché poi le rivediamo tra qualche anno. Poi capirai, detto da me che sono un meteoropatico che non sopporta l'inverno, è tutto dire, quindi cioè, per me è proprio la tematica della fine dell'estate, mi uccide ogni anno. Mi piacerebbe un mondo nel quale l'estate non finisce mai.
0: Nonostante il caldo?
1: A me piace il caldo, quindi c'è poco da fare. Io capisco che a tante persone possa non piacere, però per me il caldo batte 10 a 0 il freddo sempre, anche la neve, tutto.
0: Okay,
1: per me il caldo è il caldo, il mare è il mare.
0: Ok, ti piace stare al sole. E come avviene questo scandalo al sole, che ricordo è il titolo?
1: È semplicemente con la presa di coscienza che poi alla fine questi giorni estivi a un certo punto ritorneranno, nonostante la tristezza di doverli salutare, ritorneranno, e nella grande foto bisogna capire che l'estate è un po' la metafora per il divertimento e per la felicità. E quindi anche quando le cose non vanno così tanto bene, ritorneranno i momenti nei quali torneremo a sorridere.
0: E infatti questa è una cosa che ti contraddistingue, lo abbiamo già sperimentato questo tuo modo di comunicare nella stagione scorsa di Benvenuto Weekend, e confermi adesso tutta la tua bravura con un brano che sa d'estate.
1: Grazie.
0: Nonostante l'estate 2026 ormai sia già, come dire, alle spalle, un pezzo che parla d'estate, che noi adesso ascoltiamo, e tra pochissimo ricorderemo tutti quelli che sono i tuoi contatti per seguire tutta la tua attività musicale, ok Lorenzo?
1: Va benissimo.
0: Amici, rimanete con noi, c'è Seltzam con Scandalo al Sole.
2: È

0: Amici, io ve l'ho detto, c'è tanto ritmo, c'è tanto d'estate musicalmente parlando in questo pezzo di Seltzam, che è sempre in collegamento da Roma con noi qui nel Benvenuto Weekend. Lorenzo, allora, ricordiamo, abbiamo ascoltato Scandalo al Sole, ricordiamo ora invece quelli che sono i tuoi contatti per seguire tutta la tua attività musicale.
1: Ah, io lo dico sempre, basta cercare Seltzam su qualsiasi motore di ricerca e vi condurrà da me, sicuramente, perché sono l'unico che ha scelto un nome così complesso.
0: Ricordo quando raccontasti durante la stagione scorsa come avevi trovato il nome Seltzam, no? Un libro di scuola, e diciamo che c'è, ha un suo perché, e devo dire che comunque ti identifica facilmente. Amici, Lorenzo Giovanniello è tuttora in collegamento telefonico con noi dalla bella capitale d'Italia, la nostra amatissima Roma. Oh, Lorenzo, io ti tengo d'occhio per una prossima produzione. Benvenuto Weekend, è qui per te, ok?
2: Va benissimo.
0: Grazie Lori, ti mando...
2: Grazie a te e a tutti quanti.
0: Ma sono io che porto a te l'abbraccio di tutti i nostri ascoltatori che hanno apprezzato tantissimo il tuo brano durante la stagione scorsa e apprezzeranno sicuramente quello che abbiamo appena trasmesso, perché verrà comunque riproposto a rotazione all'interno della programmazione di Benvenuto Weekend.
2: Grazie.
0: Grazie Lori, un abbraccio.
2: Un bacio, ciao.
3: Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo.
0: Cari amici all'ascolto, vi voglio ricordare che il pezzo appena ascoltato di Seltzam, intitolato Ricordo Scandalo al Sole, fa parte della colonna sonora della serie FOMO, Fear of Missing Out, che trovate su RaiPlay. Ma parliamo di Disco Story, parliamo ora di un artista italiano che ha appena compiuto 60 anni. Sto parlando di Lorenzo Giovanotti e per festeggiare con lui questo traguardo così importante ho scelto il Disco Story che arriva dal 1995. Signore e signori, vi faccio ballare con L'ombelico del mondo. Auguri Giova.
3: Disco Story.
4: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.

0: Un altro pilastro di Benvenuto Weekend, il DJ Beda, appena ascoltato, o meglio è ancora in sottofondo, con My Love. Sapete che si fa adesso? Una cosa molto semplice. Vi invito, così, virtualmente, al cinema. Rimanete con noi.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Eleanor!
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.
14: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Lui è stato nostro ospite durante la stagione scorsa. Stiamo parlando così di Cioffi, appena ascoltato con Carmela. Tra pochissimo il DJ Mix Mauro Guazzotti.

0: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: Benvenuto weekend!
2: Anche questo momento è davvero tanto atteso. In collegamento da Milano c'è il DJ Mix Mauro Guazzotti con la sua sequenza mixata.
3: Benvenuto weekend!

0: Benvenuto weekend.
1: E come di consueto il DJ ci accompagna verso i saluti finali, che sono questi poi alla fine. Questa era la puntata numero 3 di Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, vi ricordo che c'è anche la nostra pagina Facebook, seguitela mi raccomando, così come vi invito a seguire tutto il resto della programmazione della vostra radio preferita, cioè questa. Per quanto mi riguarda, ci ritroveremo, se vorrete, tra 7 giorni per la puntata numero 4. Vi aspetto numerosi, come sempre. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità. No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
6: MRC Media Radio Castellana. RDE Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.
7: This is a Lethal Media Production.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
9: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
10: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.

fossero lente. Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, Margherita. La tua

Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Italia nella morsa del maltempo, allerta arancione su Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, allerta gialla su altre 7 regioni. A Lipari esondati, torrenti e case allagate. In salvo i bimbi della scuola travolta da un tornado a Marsala. Danni nel Regino con Merito di Porto Salvo che chiede lo stato di calamità, così come i comuni laziali di Nettuno e Anzio. A Napoli si registra lo smottamento di un costone a Posillipo. A Bari allagata la cripta della Basilica di San Nicola.
1: Ricoverata in gravi condizioni una bambina dopo che è stata travolta da un'auto nel cortile di casa. È accaduto a Casaleone in provincia di Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso con l'eli soccorso. Attualmente si trova ricoverata nella terapia intensiva pediatrica all'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
2: Possibile svolta nelle indagini sulle aggressioni a Roma da parte di una minicar nera. Ci sarebbe un primo identikit e anche le immagini di una telecamera a contribuire al riconoscimento dei presunti responsabili. Stando alle ricostruzioni, uno degli aggressori sarebbe un ragazzo biondo di età compresa tra i 16 e i 18 anni e il veicolo avrebbe avuto la targa coperta da una fascia nera. Al momento non trova conferma l'ipotesi che si tratti di una sfida organizzata sui social, ma le denunce per questo tipo di aggressione sono almeno 6. L'ultima quella di una 67enne colpito al fianco con un tubo in plastica.
1: Con un secondo controricorso contro ex Ilva in amministrazione straordinaria, il primo presentato contro Acciaierie d'Italia SPA e Holding, la difesa dei cittadini di Taranto, costituitisi in giudizio, chiede che la Cassazione respinga perché inammissibile, improponibile, improcedibile, infondato il ricorso straordinario per Cassazione proposto da Ilva SPA. L'attività espone a pericolo i tarantini, produrre non è licenza di uccidere, gli investimenti non hanno ridotto i rischi, lede il diritto alla salute, dicono.
2: Dall'estero, oggi la Russia ha espresso la sua gratitudine per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di gasolio, sganciando 5 bombe su edifici residenziali a Zaporizhzhia. Così il presidente ucraino Zelensky su X, affermando che al momento purtroppo sono state confermate 12 vittime, tra cui 3 bambini. Nel corso della conversazione con Trump, il presidente russo si è mostrato molto comprensivo verso alcune proposte della parte statunitense relative alle misure di de-escalation, ha detto. Citato da Interfax e la portavoce del Cremlino Peskov.
1: Il calcio alla Serie A torna in campo dopo la lunga sosta per le nazionali. Il campionato riparte dal match delle 15 tra Genoa e Fiorentina, ma con un ciclo di gare ravvicinate che può delineare gli equilibri per lo scudetto. Alle 18 si gioca Inter-Parma, con Chivu che pensa all'esordio di Stankovic dal primo minuto, con Çalhanoğlu in panchina. Gilardino prepara il suo esordio puntando sul 3-5-2. Recuperato Bernabé, in attacco la coppia Romero-Touré. Alle 20.45 in campo Napoli-Frosinone.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Code a tratti per lavori in corso sulla A4 Milano-Venezia tra Sirmione e Peschiera verso Venezia. Chiuso, lo ricordiamo, lo svincolo di Peschiera in entrata verso Venezia e in uscita per il traffico proveniente da Milano. Code per lavori anche sul tratto della Milano-Bologna tra Valsamoggia e il bivio per la A14 Adriatica in direzione Bologna. Cantieri attivi in Liguria sulla 10 dei Fiori fanno registrare code tra Finale Ligure e Spoturno verso Genova. Ancora lavori sul tratto abruzzese della A14 rallentano il traffico tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. In Campania, sulla statale 7 Quater, via Domiziano, per allagamenti la strada resta chiusa tra Lago di Patri e Licola a Mare nelle due direzioni. Inevitabili le ripercussioni sul traffico di zona. Spostamenti di oggi penalizzati dal maltempo che sta interessando diverse aree, soprattutto del centro-sud. Allerta meteo arancione su diversi settori di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. A Napoli, in via precauzionale, chiusi i parchi e cimiteri cittadini. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

tanto che se finisse adesso, lo so, io chiederei che mi crollasse addosso. E la fortuna di un amore, come lo so che può cambiare? Dopo si dice l'ho fatto per fare.

0: Italia Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Ben trovati. Traffico in coda per lavori in corso sul tratto della A1 Milano-Bologna tra Valsamoggia e il bivio per la A14 Adriatica in direzione Bologna. Sulla A15 Parma-La Spezia, traffico incolonnato sempre per lavori tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Sulla A14 Adriatica, fino al prossimo 27 novembre, resterà chiuso lo svincolo di Bologna-Borgo Panigale in entrata direzione Bologna. Proseguono i lavori sulla statale 67 Tosco-Romagnola con riduzioni di carreggiata in fascia oraria 7-18 e in tratti saltuari tra Ravenna e Punta Marina. Termine lavori previsto per il prossimo 23 ottobre. Lavori sulla E45 Orte-Ravenna comportano scambi di carreggiata in tratti saltuari tra Verghereto e Valsavignone in direzione Orte. Prestare attenzione. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A13 Bologna-Padova resterà chiuso tra le 23 di questa sera e le 5 di domattina il tratto tra Altedo e Ferrara Sud in entrambe le direzioni. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
2: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC.

piace un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova. Come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia,

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

adesso. Ogni mio amico è un mio riflesso, ogni nemico è uno specchio, tutto acquista un suo senso.

0: a Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
3: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
4: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
5: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
6: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.

letto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Code a tratti per lavori in corso sulla 4 Milano-Venezia tra Sirmione e Peschiera verso Venezia. Chiuso, lo ricordiamo, lo svincolo di Peschiera in entrata verso Venezia e in uscita per il traffico proveniente da Milano. Code per lavori anche sul tratto della Milano-Bologna tra Valsamoggia e il bivio per la A14 Adriatica in direzione Bologna. Cantieri attivi in Liguria sulla 10 dei Fiori fanno registrare code tra Finale Ligure e Spoturno verso Genova. Ancora lavori sul tratto abruzzese della A14 rallentano il traffico tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. In Campania, sulla statale 7 Quater, via Domiziano, per allagamenti la strada resta chiusa tra Lago di Patri e Licola a Mare nelle due direzioni. Inevitabili le ripercussioni sul traffico di zona. Spostamenti di oggi penalizzati dal maltempo che sta interessando diverse aree, soprattutto del centro-sud. Allerta meteo arancione su diversi settori di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. A Napoli, in via precauzionale, chiusi i parchi e cimiteri cittadini. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: I smell youth. Indeed, youth.
3: Where are you from?
4: Yes, where are you from?
2: I'm glad you asked me twice. You see, I'm a bilingual. I'm a bilingual illiterate. I can't read in two languages.
4: Do you want a drink?
2: No, thank you, that's very nice. I'll get the waiter.

C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348 760 7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

State ascoltando Quella Canzone, il nuovo programma che riaccende i ricordi alla radio e che nasce da una selezione musicale ideata proprio da voi ascoltatori.

0: la casa, il cascinale, la mucca.
1: Il
0: violino.
1: Sì.
0: La scatola di cacchi, la radiotransistori. I dischi di Teltoni. La moglie.
2: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
2: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
2: Ma Salem, ma...
0: No, il fatto è

0: seconda canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
2: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, che anche se non valgo niente, perlomeno a te ti permetto di sognare. E se

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

certe emozioni le fissi per sempre nella tua memoria, come le cose che hai perso e non hai più, con un nodo alla gola. Le debolezze che porti dentro sono un po' come la nebbia, nascondono il panorama che c'è fuori dalla tua finestra. Non copri te stesso sotto il cuscino nella tua stanza. Più spesse sono le cicatrici, più grande è la tua corazza. Cosa desideri quando vanno via tutti e rimani solo? Le cose restano le stesse.

0: parole, scusa.
1: Voglio immaginarti ancora qui, la notte camminando nel buio, per il corridoio quando fisso la tua stanza vuota, senza nessuno. I treni persi, se ci pensi, sono un po' come la vita. Se aspettiamo troppo finisce sempre che è già finita. Tu non lo sai, ma hai imparato ad affrontare sempre tutto in faccia. Ho imparato a superare tutte le cose che mi davano l'ansia, a mettere un punto definitivo alle cose, digli basta. A legare la paura con il coraggio, così non scappa. Anche se a volte tutto già l'acqua talmente alla gola, che affogo nelle mie insicurezze, ma l'orgoglio dentro ci nuota. Se oggi col tempo vedessi la mia anima in un riflesso, facendo una radiografia di quello che ho dentro, spalancherei gli occhi fissi al mio specchio e direi quanto t'assomiglia il vero me stesso. Ho imparato a lasciare per strada il rancore, farlo volare una volta per tutte come un aquilone. A non guardare indietro alle cose che non ho più, con una sola eccezione, quella sei solo tu. Sei quella Dio che non...

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: succederà prima o poi che al momento di andare in onda mi dimentichi di mettere la cuffia, ma non sarà questa la sera, amici.
1: No, no, ci no. siamo andati vicini,
0: molto
1: però,
0: eh? Vicini, molto vicini. Ben ritrovati, 927 kHz di Power 927 si illuminano anche questa sera della grande musica di Nighttime Lover, la nostra diretta del mercoledì, vi terrà compagnia per i prossimi 120 minuti. Io ovviamente sono Luca Conti e con me avrete già intrasentito la voce dei miei due collaboratori eccezionali.
1: Marini presente.
2: Diego Chateau presente.
1: Perfetto.
0: Madonna mia, ragazzi, stasera mia, siamo veramente carichissimi perché qua si avvicina il Natale e noi sentiamo questo friccicorio nell'aere.
1: Un po' meno io, eh.
2: Il nostro Grinch ha parlato.
0: Dopo gli metterò tutta una serie di estratti dal film che lui so adorare moltissimo.
2: No, per la puntata
0: è il suo preferito.
2: No, no, per la puntata prenatalizia gli ho già comprato la maschera del Grinch.
1: Ho spaccato più di un televisore io.
2: Fa tutta la diretta con la maschera del Grinch.
0: Ma tanto Luca lo sai che anche quest'anno come al solito sarai costretto a guardartelo perché i tuoi lo guarderanno.
1: Purtroppo.
0: Per cui è inutile che, che fai resistenza.
1: Devo dare ragione, ma mi dà un fastidio.
0: Cedi. Fai una cosa, cedi. Lasciati andare. Vabbè, che ne dite di salutare le nostre radio partner prima di partire?
1: Meglio. Partiamo con Radio Sava Sound, con il DAB in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo.
2: Quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle Valli Bergamasche.
2: Medio Radio Castellana in AM sui 1098-711 kHz e in DAB in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: Quindi Radio Bobs in streaming radiobobs.net. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 351 96 26 927. C'è scritto da talmente tante parti
0: che uno non sa dove guardare,
2: cioè, veramente, cioè. Vabbè,
0: allora comunque. Io adesso agevolerei una base bellissima, nuova.
1: La base nuova,
0: che spettacolo. E così posso sfruttare questa base per ricordare ciò che dovrebbe essere compito del nostro social media manager, se vogliamo.
1: Però,
0: perché lui si dimentica.
2: Arrivavo.
0: Si dimentica sto dettaglio. Allora ricorda che c'è anche un altro modo per ascoltarci.
2: Assolutamente, c'è anche la nostra bella paginetta Facebook dove potete accedere sullo streaming. Fate un bel click, si apre il player e potete ascoltarci anche lì.
0: Come va il gradimento? Tutto a posto?
2: Stiamo da quando abbiamo implementato l'intelligenza artificiale, ecco, nei nostri post, quando vanno in giro stiamo aumentando gradatamente i follower di settimana.
0: L'intelligenza
2: settimana.
0: Artificiale è un po' così,
1: guadagniamo un po' e ne perdiamo altri.
2: Perdiamo altri, ma secondo me quelli che perdiamo forse è meglio che li perdiamo.
0: Beh, delle volte. Parlando di intelligenza artificiale, ad annunciare la nostra diretta questa sera c'è un personaggio, ragazzi, di altissimo livello, perché parliamo di Mariah Carey.
2: È passata qui prima,
0: è passata,
2: sai, con quel cosino che gira in chiesa per le offerte.
0: Scusa, che fa un rumore particolare.
1: E noi sì, e noi gli abbiamo dato proprio il là.
2: È passata di qui prima. Ma la mia mazzetta dov'è quest'anno?
0: Non è che stiamo dicendo le cose un po' così a caso, a volte può sembrare, ma non è così, perché dopo la sigla che ascolterete fra pochissimo ci sarà il primo brano, e il primo brano questa sera non poteva essere che il suo. Io sono stato in centro oggi a Milano, ragazzi, c'è un'esplosione di colori, di luci, di profumi. Meraviglioso.
1: Eh beh,
0: non sono passato nella zona che preferisci tu, vicino a PEC non ci sono passato.
1: No, beh, ma tanto lui è lì che aspetta.
0: Aspetta te,
2: certo. Pensa se gli mettono un mascotte del Grinch di fianco a PEC.
0: Non c'entra più, non c'entra più. Va bene, Mariah Carey l'ascoltiamo fra qualche secondo, perché prima c'è la nostra meravigliosa sigla.
1: Ah, me l'ho dimenticato.
0: Spettacolo. Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927, the medium wave.
3: waves are back to life. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, Condi Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.
4: Nighttime Lover, dove inizia la notte.

0: di non aver capito proprio bene, il labiale, caro Luca.
1: No, era un'espressione in milanese.
0: All I Want for Christmas is You, Mariah Carey, il suo album Merry Christmas, pubblicato nel 1994, quando venne promosso, quando mandarono la demo alle radio, un bravissimo, fai tranquillo, benissimo, stava morendo intanto Diego, ma va bene così. Dicevo, quando decisero di promuovere questo disco, un solerte funzionario della casa discografica ebbe la bella idea di scegliere questo pezzo qui e quindi ne mandò varie copie alle radio più importanti degli Stati Uniti in particolare. Beh, fu subito un tale successo che questa è diventata praticamente la canzone simbolo di Mariah Carey, no? Anche se lei ha inciso pezzi meravigliosi. Però pensate che questo pezzo qua, l'abbiamo visto prima, abbiamo contato gli zeri perché non si capiva bene, non eravamo sicuri di aver letto correttamente. Frutta ha generato all'incirca 100 milioni di dollari di royalties per Mariah Carey, che ne incassa mediamente dai 5 ai 6 ogni anno.
1: No, poverella, basta. Poverella.
2: Basta. Cioè, questa fa anche.
0: Sì. Onestamente ha fatto pezzi più pregevoli dal punto di vista
1: direi
0: artistico.
1: Di
0: però
1: sì.
0: Questa canzone qui di Natale è diventata.
2: C'è da dire, insomma, che poi l'hanno picchiata dentro in tantissimi film natalizi.
0: Sì, assolutamente.
2: Proprio è.
0: Beh, una volta che è diventata il simbolo proprio del Natale, cioè negli Stati Uniti credo che sia la canzone ormai simbolo del Natale e ha spodestato grandissimi classici come quella di John Lennon, non so, sì. Merry Christmas, War is Over e altri classici. Beh, per non parlare di White Christmas di Bing Crosby, eccetera.
2: Caspita.
0: Non andiamo a scomodare certi mostri sacri.
2: Io mi ricordo del film, quello che passa anche. Parlavamo prima dei film che passano a Natale.
0: Sì.
2: Quelli che ci piacciono.
0: Sai che credo. È quello con Hugh Grant, per caso.
2: Bravissimo.
0: Love Actually. Bravissimo.
2: Love Actually, alla fine del film c'è la ragazzina più carina della classe.
0: Sì.
2: Che canta.
0: Sì, me la ricordo.
2: E cantano proprio questa canzone.
0: Beh, è uno dei classici di Natale, ormai anche quel film lì. Non è il preferito di Luca, no, perché lui lo sappiamo.
2: No, lui è.
0: Lui preferisce quello con l'omino peloso.
2: Lui è verde. Lui
1: mamma
2: lui
1: mia,
2: è ancora.
1: Lui è verde. Ah, Hulk! Sì, sì. Mi piaceva Hulk.
0: Poi magari prima della fine della trasmissione sveleremo anche titolo e interprete della nostra nuova base, però vi lasciamo un po' sulle spine.
1: Mamma mia, giusto, direi.
0: E possiamo subito svelare proprio tutti i nostri segreti.
1: Non esageriamo, dai.
0: Possiamo però anticipare dicendovi una piccola cosa, diciamo, aiutarvi nello svelarvelo. Un pezzo che fu utilizzato come base in una radio storica negli anni 70.
1: È vero.
0: Giusto?
1: Sì.
0: Non è la nostra preferita la radio, però.
1: No.
0: Era 105, se non ricordo male.

0: Sicuramente vi ricorderete di I got my mind made up, come on, you can get it girl.
1: Anytime.
0: Beh ragazzi,
1: time is right.
0: Va bene, erano loro gli Instant Funk. Riusciamo a surfare sulle note come se fossimo, vabbè, lasciamo stare,
2: dei professionisti, sì, e invece no, non lo siamo.
1: Grazie, come... rubati all'agricoltura.
0: Ma come ti permetti?
1: Anni, anni, anni di microfono.
0: Questa volta degli Instant Funk abbiamo scelto Everybody.
3: This is Bob Stewart. When I am in town, I always listen to Power 927 in Milano. 927.

0: Beh, prodotto, arrangiato da Quincy Jones.
1: Scusa se è poco.
0: Interpretato da Blue Eyes, Mr. Frank Sinatra. Era E Lei Is My Lady. Il primo momento celebration della serata era proprio dedicato a lui. Nato il 12 dicembre del 1915. Qui fra di noi c'è qualcuno che secondo me è riuscito a vederlo in concerto, vero o no? Sbaglio, ricordo male che tu l'avevi forse visto quando era venuto in concerto.
2: Scusami,
0: a Milano.
2: Mi ero distratto.
0: Frank Sinatra.
2: Sì, sì.
0: Era fine anni 80 a memoria.
2: Sì, 87.
0: Vero? Sì, ma anche perché lui è mancato nel 98, per cui sì, una decina d'anni prima, già ottantenne, era veramente ancora grandissimo, assolutamente. Va bene, vi racconto anche un piccolo aneddoto che riguarda questa canzone. Io spero di avere il tempo perché non conosciamo perfettamente questi intro, e qui ci provo. Durante l'incisione del pezzo, un certo Michael Jackson entrò in studio e volle farsi autografare la canzone. Però non quella che stava incidendo, in realtà. Era My Way, la classica, la celeberrima My Way di Frank Sinatra. E con questo quindi abbiamo scoperto che anche MJ era un suo fan. E come avrebbe potuto essere contrario a questa cosa? Adesso arrivano, eccoli qua. È vero. Sì, va bene.

0: Beh, per la serie Only Here.
1: Sì, veramente.
0: Lo possiamo dire, vero? Questi erano gli Impress, gruppo disco funk formatosi nel 1981 e che incise purtroppo un solo album. Proprio quello che gira sul nostro piatto numero 2, la canzone che abbiamo scelto per voi era questa Dying to be Dancing. Però vi devo anche dire che per chi magari vuole qualche informazione in più, questo è un gruppo costola, come hai detto prima,
1: costola incrinata,
0: dei più famosi Crown AIDS Affair. Diego infatti è lì che sta facendo delle ricerche.
2: State facendo lavorare,
0: no, stasera il nostro social media manager è veramente giù di tono.
1: È l'unico che è in grado di lavorare, io purtroppo
0: già il termine ti è poco chiaro,
1: già è un
0: poco conosciuto,
1: infatti.
2: carino, dopo lo mettiamo, lo linkiamo questo, sì, nella pagina.
0: Ragazzi, qua già ci sono delle note a noi molto molto care. Il gruppo degli Shalamar, che noi amiamo particolarmente, questa sera è con I Can Make You Feel Good.

0: uno dei pochissimi esempi di musica disco italiana cantata in italiano, questa Figli delle Stelle di Alan Sorrenti, canzone che sembra scritta per noi, ragazzi. Questa notte Figli delle Stelle.
1: Che non è tu scendi dalle stelle.
0: Non è tu scendi dalle stelle, anche se il mood potrebbe essere, visto che si avvicina a Natale. Intanto
1: abbiamo un vincitore.
0: Che cosa avrebbe vinto?
1: Noi niente, la nostra simpatia è
0: basta. È riuscito a beccare questa. Okay. Questa qui ha beccato?
1: Yes. Ha beccato.
0: Vabbè, però con Shazam è facile,
1: No, dai, da come me lo sto mandando non è una shazammata questa qui.
0: Allora, memoria, insomma, è andato proprio a scavare nei suoi ricordi e magari si ricorda anche la base di quale grande programma di enorme successo degli anni 70, fine anni 70, cavallo per 70 e gli 80, di una radio che poi è diventata un network.
1: Che abbiamo detto.
0: Una delle più importanti italiane. No, io ho detto solo 105.
1: Come per dai, chiudiamo qua, dai.
0: Che era Studio 105 ed era la Hit Parade. Yes. E mi ricordo anche il momento dove, ecco, c'era il ritornello e poi Hit Parade. Più o meno era così.
1: Chi la presentava? Quindi, chi la presentava?
0: La Hit Parade di orca miseria, aspetta, ci devo pensare. No, io mi ricordo quella di Cecchetto, era la Discomania e la presentava lui, però era quella solo della musica disco.
1: Sì, no, questa secondo me non era Discomania, era proprio la classifica.
0: Era la hit.
1: E la presentava Max Venegoni.
0: Max Venegoni, anche bravo, secondo me. Bravo, sì. Poi c'era la 105 italiana e quella la presentava Loredana.
1: Non l'ascoltava. Facevano anche roba italiana.
0: Loredana.
1: Sì, me la ricordo, Loredana Arrancati, me la ricordo.
0: Ma quella che io amavo di più all'epoca era
1: Patrizia, lo so. No.
2: Quello anch'io, però.
0: Patrizia non era su 105.
1: No,
2: però così in generale.
1: Esatto.
2: In generale.
0: Questo è vero, devo ammetterlo, però non c'entrava. No, dicevo che c'era un'altra classifica all'epoca, era geniale, secondo me, perché era la Hit 105 un anno fa.
1: Ok.
0: E te la ricordi? Quando facevano classifica contro classifica, te lo ricordi? Io sì. Mettevano in gara le classifiche.
2: Praticamente hanno anticipato quello che noi stiamo facendo da 10 anni. Che trasmettiamo roba di 20 anni.
0: Esatto. Solo che noi non ci fermiamo a un anno fa, ma 40 anni fa.
1: Esatto.
2: Io però, ecco, a questo punto lo salutiamo. Il nostro amico che ci ascolta da Cuccaro Monferrato. Buona zona di vita.
1: Non è lui che viene qua, ma siamo noi che andiamo da lui.
0: Scusatemi, come si chiama il nostro ascoltatore?
2: Amico mi è scappato anche a me perché me l'ho scritto, ma siccome oggi sto flippando,
0: sì, vabbè, però sei veramente, non sei
2: Giovanni,
0: allora Giovanni, fai una bella cosa.
2: Provincia di Alessandria.
0: Giovanni, in provincia di Alessandria, fai una bella cosa. Raccogli un bel sacchettone capiente e soprattutto resistente, lo riempi di bottiglie e vieni a trovarci. Sei ufficialmente invitato.
1: Che non siano vuote le bottiglie.
0: No, beh, certo. Dato per scontato.
2: Asti è di vicino. Anzi, tra l'altro ci passo domani.
1: Ecco, vedi te.
0: Ti puoi fermare a salutare.
2: Della Villanova. Vabbè.
0: Comunque, in tutta questa cosa che abbiamo raccontato, che niente c'entrava con la nostra canzone italiana, il primo momento Made in Italy, era per il fatto che il buon Alan Sorrenti è nato il 9 dicembre del 1950, per cui festeggia i suoi bei 75 anni.
2: Ciao Palì.
0: Ragazzi, gli anni passano anche per lui.
2: Giovanni allora parla di Barbera Fiumi e noi siamo solo d'accordo.
0: Bene. Ottobre 1985 veniva pubblicato questo album Rhythm of the Night dei The Barge e noi potevamo scegliere la canzone title track.
1: Sì, vai.
0: Io l'avrei fatto.
2: Noi no.
0: Sono stato costretto invece a ripiegare su questa You Wear It

0: Io, a distanza di oltre 30 anni dalla pubblicazione di questo disco, non ho ancora capito perché Alexander O'Neill abbia voluto ringraziare per il nuovo treno di gomme. Non so. Vabbè, comunque ci sarà stato un motivo. Non se l'aspettava, Diego non se l'aspettava, sta per svenire.
1: Beh, insomma, c'ha tutte le ragioni, non è che.
0: Beh, uno non è che non può fare adesso una battuta di un certo livello, perché voi che siete terra a terra,
1: Terra a terra, heart, noi siamo terra.
0: Siete heart to heart,
2: Dai, su.
0: E la serata è così.
3: Io lo meno,
1: Andiamo, andiamo.
3: Sta già rischiando una testata da quando siamo arrivati.
0: Comunque era Alexander O'Neill dal suo My Gift to You con Thank You for a Good Year, anche se io preferisco le Michelin, si dica una volta per tutte. Dai, su, basta. È il momento del Disco 101.
4: This is Power 927. Non-stop hits from the 90s to the 70s. Power 927 brings the medium wave back to life.
5: Nighttime Lover, dove inizia la notte.

0: Beh, prima non ho detto Disco 101 a caso, lo sapete, questo è il nostro spazio dedicato a Radio Milano International, è il momento 101 like, ma questa canzone sappiamo per certo fu un Disco 101.
1: Esatto.
0: Estratta dall'omonimo album del 1985, era 2020, ovvero 2020 di George Benson.
1: E sai che vuol dire 2020 questa canzone?
0: 2020.
1: Il senso,
0: cioè, io l'inglese, ragazzi, non ho segreti. Non lo so, dimmi.
1: Sono i 10 decimi, i nostri 10 decimi.
0: Allora, perché io sono 5-5.
1: I nostri 10 decimi. Perché la canzone parla della visione chiara.
0: Ah, ecco.
1: Nel senso, riesco a vedere come è finita una relazione finalmente chiaramente dopo che ho superato tutti i traumi. Quindi ci vedo chiaramente.
0: Quindi praticamente mi stai dicendo che se io fossi negli States, andassi a fare una visita oculistica, mi direbbero: hey, 2020!
1: E tu vai a casa contento.
0: Molto contento.
1: Quindi, c'ho 10
2: se riesci a trovare la strada, perché.
1: No, ti darebbero 10-20.
0: 10-20, sì. Esatto. Anche 5-20.
1: Anche 5.
0: Allora, questo pezzo qua, pensate, prima della trasmissione io e Luca stavamo curiosando, diciamo, e abbiamo scoperto collaborazioni importantissime all'interno di questo disco, non solo questa canzone, ma l'LP intero. C'erano, beh, l'immancabile Paulinho da Costa.
2: Paulinho da Costa, sempre.
0: Michael Sembello e addirittura Marcus Miller. Ma la cosa che ci ha veramente stupito è scoprire che questa canzone qui raggiunse solamente la 48esima posizione, come picco massimo, nella Hot 100.
2: Assurdo.
0: Cioè, un pezzo così non è entrato non solo nelle top 10, ma si è fermato a metà classifica, ed è vergognoso secondo me. No, se vediamo quello che c'è in giro adesso, ragazzi, così dovrebbe rimanere numero uno per 6 mesi.
1: Ma sai perché? Perché secondo me in quel periodo George Benson stava switchando, stava facendo un passaggio musicale.
0: E i puristi l'avevano un po' abbandonato.
1: E l'avevano abbandonato, perché lui il cambio l'ha fatto da Giving the Night.
0: Giving
1: the Night ha fatto il cambio. Prima, alla fine, lui era un jazzista.
0: Ma lui resta sempre un jazzista, non c'è dubbio.
1: Quindi
0: non c'è dubbio.
1: Ha perso tutta quella sua coda per...
0: Sì. Quelli con la puzzetta sotto il naso l'hanno un po' abbandonato, ma in compenso siamo arrivati noi. Credo che fosse così contento della cosa, secondo me. Cioè, il cambio non l'ha favorito, vabbè, però. Adesso abbiamo invece Patrice Rushen, molto prima di Remind Me, molto prima di Forget Me Not. Qui siamo nel 1980, lei era giovane e carina.
2: Giovanissima.
0: E il pezzo che è stato scelto dal disco, che è bello, si chiama Posh. È molto, molto
2: sacca Posh.
0: Molto stilista.
2: Tipo sacca Posh.
0: Stilosa, è stilosa su questo disco qua. Io mi sono già dimenticato il titolo. Ah no,
2: Look Up.

0: Ma l'ho riconosciuta subito, ma poi quando è arrivato toc toc
1: toc toc, allora sì, quando hanno bussato la porta.
0: Toc toc. Bello toc toc.
1: È andato.
0: Voi forse non ricordate che Remind Me non c'entra nulla con questa canzone qui, però sempre di Patrice Rushen, è stata per un bel po' di tempo, per alcuni anni addirittura, una test track del nostro capo.
1: Però.
0: Lui quando doveva andare a tarare i nuovi processori oppure controllare insomma tutta la catena audio, sceglieva, aveva scelto proprio quel pezzo qua, insomma, per cui insomma, gradito, si è spento tutto qua.
1: Vabbè.
0: Ma è un attimo riprendersi, tranquillo, tranquillo. Sì. Cosa siamo nello spazio adesso?
2: Sì.
0: Cosa mi hai scelto? Cosa mi hai scelto?
2: Ti ho scelto questa canzone qui che.
0: Miguel son mi?
2: Miguel son mi.
1: Miguel son sempre mi.
2: Michael Brown, allora. Questa qui praticamente era un Michael Brown, però sono due donne che cantano. Fantastico, eh?
0: Sono due donne.
2: Sì. Jan Levine e Fiona Trach che hanno fatto questa canzone emulando, tu pensa un po', Dan Hartman.
0: Però. È guarda che Luca è basito.
2: Allora
0: non gioca proprio a loro favore sta cosa, però
2: non gioca a loro favore, però il pezzo nasce da quello. Adesso siamo vicino alla partenza del pezzo, ci perdiamo via, dopo ve la racconto
0: perché ci sono cose interessanti da dire.
2: Porca miseria,
0: so many men, so light time.

0: veramente carina. Peccato che duri molto poco,
1: Un classico. Quelle che hanno gli intro di un minuto poi durano 1 minuto e 10.
0: Sì, esatto. Ho realizzato solo ora che so many men, so little time significa quanti così tanti uomini e così poco tempo.
1: Perché?
0: Perché?
1: C'è sempre un perché. Perché Ian Levy, questa cantante che stiamo ascoltando, frequentava il club gay londinese per eccellenza che era Leven, il paradiso.
2: Pazza! Pazza, pazza!
0: Stasera c'è qualcosa nell'aria, però scusate.
1: Ispirate da sentire Relight My Fire di Dan Hartman, hanno cercato di prendere queste trombette, queste pianole un po' chopper che usava anche Dan Hartman.
0: Scusimi, però sì, il tuo vicino non può fare certi gesti.
1: No, è imbarazzante, veramente imbarazzante.
0: Ma sì, scusami, lui parla e tu mi fai. No,
1: ma perché poi io lo vedo riflesso dall'altro monitor.
0: E io ce l'ho di fronte.
1: Io devo fare pure il serio.
0: No, vabbè, ma non è possibile.
1: Allora c'era tutta questa energia quando c'erano questi pezzi, tutti che con le mani in alto.
2: Tutti con le mani in alto.
1: Io gli do una testata adesso.
0: Com'è che si chiamavano le due tipe? Scusami.
1: No, adesso gli do una testata. Non ce la faccio.
0: Due donne comunque, no?
1: Sì, due donne.
0: Secondo me erano su OnlyFans.
1: Ecco, due foto. Perfetto.
0: E quindi?
1: Allora a un certo punto diciamo, ma vogliamo fare una canzone che dia tutta questa energia come Relight My Fire? E a un certo punto vede uno che indossa una maglietta con scritto tanti uomini e così poco tempo. E così nasce la canzone.
0: Che hanno fatto. Hai capito? Ci hanno regalato questo
1: adesso,
0: capolavoro.
1: Scusa, piglio la bottiglia di Filippo Nate e gliela spacco in testa.
0: Va bene,
1: posso?
0: Guarda, ne hai facoltà.
1: Che cacchio.
3: 927

0: quello che dici, Luca.
1: Mango.
0: Occhio
1: mango.
0: A quello. Mango.
1: Mango. Punto.
0: 11 anni senza Pino Mango, mancato l'8 di dicembre del 2014, questa era la sua canzone, forse, non posso dire la più famosa, comunque una delle più pregevoli della sua carriera, La Rondine. Ricordo purtroppo, e lo sottolineo, purtroppo anche l'interpretazione di questa reinterpretazione della figlia. Nel 2024 sul palco di Sanremo la cantò con questo arrangiamento suo e del fratello Filippo. Va bene, mi fermo qua.
1: Okay, immaginavo.
0: Ho detto che mi manca Pino, basta, appunto, non diciamo altro. Se non che, ragazzi, guardavo l'orologio e sono già le 23:07 minuti. Ovviamente non spaventatevi, perché ci sta seguendo durante la replica del weekend, non siete impazziti, no? No. Io sto parlando della diretta, perché noi siamo sempre qua in diretta. Per noi oggi è mercoledì 10 dicembre 2025, siamo in diretta. Però fortunatamente il nostro programma è così gradito che prevede due repliche nel weekend. Ve lo dico, ve le butto lì: sabato alle 16 e la domenica alle 20. Vabbè, poi questa cosa ve la ricorderemo anche in coda. Invece vi ricordo subito che il prossimo brano non ha intro, ma è, esatto, una Lucky Marini Selection.

0: altro che 2020.
1: 5-5. No, no, leggo.
0: L'anno. Capisci? L'unica roba che ci interessava è scoprire l'anno di pubblicazione di questo disco. Perché
1: se no,
0: ho
1: sentiamo
0: notato...
1: Patti Labelle, la chiamiamo e ce lo facciamo dire.
0: Sì, dagli uno squillo, dai.
1: Dai,
2: ce l'ho.
0: Vabbè, te lo tieni per te? Oh, stasera molto anni 80, cioè molti anni 80, molto primi anni 80. Infatti, di alcuni artisti siamo andati a ripescare veramente le prime pubblicazioni. È il caso di Patti Labelle, che abbiamo in sottofondo con questa Look at Marine Selection.
1: Ma senza volerlo, perché a noi ci viene naturale.
0: Ma assolutamente, certo, ma è inutile neanche dirlo. Questa era Release 1980, appunto, title track del suo album pubblicato in quel lontanissimo.
1: Mamma mia.
0: 45 anni fa?
1: Mamma
0: sì. Mia, ragazzi. Adesso ci sono loro, The SOS Band.

0: This is Power Milano International, 927 AM in mono.
1: Seven.

0: Parecchio davvero che non riascoltavo questo pezzo dei Curiosity Kill the Cat, era Down to Earth ed è il nostro spazio meteore.
1: E per una volta tanto non ho avuto difficoltà col secondo pezzo.
2: Molto meno meteore di altre meteore che abbiamo passato.
0: E comunque sono due pezzi gradevoli.
1: Ma esatto. Ti devo dire che loro hanno fatto due album, perché la loro carriera è dall'86 all'89, quindi fine. Il leader del gruppo è Bembolpierre Pierrot, che è la voce.
0: Sì.
1: Lo riconosciamo Pierrot perché, se ci fai caso, nei dischi indossava sempre quel copricapo da pescatore greco tipo basco.
0: Ah, sì, hai ragione. Adesso
1: un po' il cappello di Pierrot.
2: Si chiama la maschera, io.
1: Si ispira a quello. Loro partono fortissimo con il primo album. Nel primo album, infatti, potevo scegliere anche altri due. Altri

0: Ma il pezzo per cui vengono notati è quello che ascolteremo dopo, che è legato ad Andy Warhol.
1: Addirittura?
0: Addirittura sì. Perché mentre loro sono a New York vengono notati da Stuart Levine, produttore dei Culture Club.
1: Ah sì, giusto.
0: Vengono notati da lui e a quel punto decide di produrli. Nel momento di produrli si trovano, incontrano Andy Warhol, adesso non mi ricordo in che contesto, però
1: probabilmente era lì che si disegnava le zuppe, no?
0: Bah, sì, probabilmente sì, che li definì i Cute Kids.
1: Sì.
0: I Cute Kids, e dalla canzone che adesso andremo ad ascoltare, addirittura nel video si vede Andy Warhol che regge i cartelloni in stile Bob Dylan della canzone. Ma e dei
1: questo dettaglio non me lo ricordavo proprio.
0: Se andate a vedere su YouTube, dai, vedete che c'è Andy Warhol che compare nel loro video.
1: Beh, è un vero cameo, insomma.
0: E questo è un vero cameo. Diciamo che Meteore con questo pezzo, questo a me piaceva veramente tanto,
1: sì,
0: questo era il più
1: sì,
0: bello. Quindi Crosby, Stills, Nash & Young, Misfits.

0: vabbè, anche stasera abbiamo vissuto un simpatico siparietto nel quale addirittura ha preso parte il nostro capo, che è entrato per dare manforte a sto animale.
1: Per cazziarne due.
0: Incredibile, sì. E i due cazziati eravamo noi, Diego.
2: Che vuoi fare? Cioè, solo perché il prossimo pezzo, come al solito, lo conosce lui e il suo vicino. Fine.
0: No, no, no, il vicino non
2: no,
0: lo conosce.
2: No, il vicino neanche.
1: C'è la tua super lista qua.
2: Adesso, vado, scusate, adesso posso, vado a vedere.
0: Posso anche svelarvi che io lo conosco per me. Ma chi è che non conosce Fred Wesley? Dai,
2: adesso scommettiamo che vado su Spotify e non lo trovo?
0: No, secondo me lo trovi, sì, sì, sì. Ma magari nella sua precedente carriera da jazzista, perché lui era un jazzista.
2: Senti che roba.
0: Senti che roba.

0: Vabbè, dai, annunciala, dai. No, dai. Dai, annunciala.
1: Dai, prego. Via.
0: Non lo so. Vabbè, ma annunciala, dimmi il titolo.
1: No, ma non me lo ricordo.
2: Sei un'opera di...
1: Devi dirlo tu che la conosci bene.
0: House Party.

0: Qui serve una mente matematica.
1: Sì.
0: 11 dicembre 1944. Quindi quanti anni sono, eh? Quanti 82, ne compie il buon Gianni Morandi? 82.
2: Morano?
0: 81.
2: Sì.
0: 44.
2: Beh, sei qui ormai.
0: Capito, me ne compie 81.
2: Vabbè.
0: Me ne sta regalando uno in più, ma ti pare?
1: Sì, lui è contento.
0: Vabbè. Questa che cos'è? Vi ho fatto il sorpresone, eh? Vi ho fatto il sorpresone. Vabbè, Kenny Rogers, dai, ve lo dico io perché se aspetto voi, ragazzi, c'è anche questo qua.
1: Kenny Roy Rogers, quello dei jeans.
2: Ah, Tatiana.
0: Io non ho parole.
2: La difendeva lei.
0: Il ma brano sì, che abbiamo ascoltato per il nostro ultimo, terzo e ultimo spazio italiano era di Gianni Morandi insieme a Hemi Stewart, grazie perché non è altro che la versione italiana del pezzo che abbiamo in sottofondo in questo momento, dagli interpreti non originali, perché questa comunque è già una cover, eh. Era del 1900, aspetta, me lo sono segnato, non me lo ricordo più, comunque buono.
2: 78.
0: Sì, 78. Bravo, bravo, grazie. Sembra di Rogers e la magnifica Sheena Easton. Che duetto straordinario. Questa è lei, è Sheena.
2: Sì.
0: E ovviamente il titolo originale era We Have Got Tonight, ma noi adesso dobbiamo rallentare perché sono già passati 5 minuti dopo le 23.30. Come sapete, l'ultima nostra mezz'ora è dedicata allo slow jam e alle ballate. E si parte con uno dei gruppi che ci ha fatto impazzire.
2: Sheena Easton, mi sa che la rivedremo.
1: Potrebbe arrivare
2: Sheena Easton.
0: Ma noi siamo contenti se arriva Sheena Easton, magari personalmente in studio. A me non dispiacerebbe. Non so a voi, eh.

0: quando si dice invecchiare bene, proprio il caso di questo pezzo. Un estratto meraviglioso da quell'album pubblicato dopo l'enorme successo di Saturday Night Fever. Era il 1981 quando usciva Spirits Having Flown. E questa ovviamente era Too Much Heaven. Sono quei pezzi che non saranno mai inflazionati, almeno per quanto mi riguarda, è così. Sono straordinari, ogni volta che l'ascoltiamo ci dà emozioni nuove, un po' come quella che arriva adesso. E qui facciamo veramente un salto indietro non indifferente, ma oltre 50 anni, dico bene?
1: Si 53. Va oltre 50.
2: Cioè, stavo riflettendo che c'è gente che ci ascolta che non era neanche nata, sarebbe nata un bel pezzo dopo.
0: Vabbè, senza andare tanto lontano, anch'io non ero ancora nato.
1: Quindi dei tuoi sogni.
0: Non ci credo, non c'è niente da fare. Bene, sono gli Earth, Wind & Fire, un po' la loro serata è questa. Abbiamo scelto un pezzo strumentale dal loro repertorio come base, come nuova base che ci accompagnerà nell'anno nuovo.
1: Sì.
0: E adesso invece spendiamo qualche minuto con qualche canzone di tanti anni fa.

0: Earth, Wind and Fire. Keep your head to the sky. Faccio fatica a non seguire il coro di Philly Bailey, anche perché mi chiamavano il Philly Bailey italiano.
1: Sì. L'affogato al Bailey, sì.
0: Perché, scusi, non ci devi credere? Guarda che è così. Cioè, io e Philly Bailey,
1: sì.
2: Filippo Balle.
0: Senti che roba. Il mio alter ego, senti che vocina che tira fuori, eh? Ha messo in pensione per qualche minuto Maurice White, ha fatto tutto, ha potuto fare tutto.
1: Faccio
0: lui.
1: Faccio io.
0: Sì, sì. Voleva strafare.
1: Scansate.
0: Scansate proprio. This is Benny Brown, bringing medium wave back to life with power 927.

0: quanti compleanni eccellenti è questa sera. Il 12 dicembre del 1940, quindi un'altra 85enne stasera. È il caso di Dionne Warwick questa volta, proprio tocca a lei compiere 85 anni. La zia di Whitney comunque se ne porta bene gli anni ancora, ancora bella arzilla.
1: Non so se te l'avevo raccontato che in epoca pre-Covid Dionne Warwick ha fatto un concerto ad Erba.
0: Ad Erba?
1: Erba, provincia di Lecco.
0: Certo.
1: Ed è stato annullato perché c'erano solo 180 biglietti venduti. Cioè, vi rendete conto?
2: Una follia.
0: Cioè, Young Signorino riempie gli stati. No, beh, adesso non esageriamo, no, però comunque, ragazzi. Incredibile, incredibile.
1: Io ero uno di quei 180 col biglietto che sono rimasto col cerino in mano.
0: Col biglietto in mano sei rimasto.
1: Però.
0: In questo caso l'abbiamo ascoltata in coppia con il grande Jeffrey Osborne, l'album era Reservation for Two del 1987, la canzone era la celeberrima Love Power, avrete forse anche riconosciuto il sassofono contralto di Kenny G all'interno di questo bellissimo brano, e ora si fa un bel salto nello spazio. Canzone preferita da Luca Marini questa.
1: No, è la mia preferita.
0: Io avrei Sailing. Voluto mettere Ride the Wind.
1: No, troppo veloce. Ride Light the Wind, troppo veloce.
0: O anche Arthur Steam.
1: Sempre il wind, c'è cioè di mezzo vento, sailing, barcavela, stiamo navigando.
0: Certo, vai, certo. Vai. E quando tanto che vai, non è che tanto tracani un po'.
2: Sì, perché lì vai sott'acqua.
1: Io di solito quando sono in barca con quella persona là che tu conosci, certo. Vela e si tracanna.
0: Christopher Cross.

0: Ah, Luca, questo pezzo qua non ti fa sognare di essere in barca con Diego? A me sì, un po'.
1: Ragionieri, cazzi la randa.
2: L'unica cosa che gli fa venire in mente è che tazza lui dice.
3: Quando sono in barca,
0: beh, però, però è generoso e offre, quindi.
2: Ah, quello.
0: Per su quello, ragazzi.
3: Cioè, i cadaveri di dietro.
0: Appunto, stanno a dimostrare. Ecco, vediamo di fare un po' il pieno almeno per l'ultimo dell'anno, se non sì, per Natale. Sì, perché sì, all'ultimo sì, bisogna brindare un pochino. E ve lo dico qua, ve lo anticipo. Io non voglio più sentire Disco Samba, eh. Io ve lo dico, quello là arriva con i suoi soliti tre dischi, le tre copie e basta.
2: Apriremo e chiuderemo, no, con Disco Samba.
0: No, quest'anno no. Mi dovete legare.
3: Dopo quando pubblico il video

0: ma prendilo il dolcetto sardo, tranquillo. Mamma mia, ragazzi, c'ho la mappazza qui che è una cosa improponibile.
1: Siamo arrivati in riserva,
0: Un pochino sì, un pochino sì. Comunque non puoi rompere le scatole anche sulle slow. Adesso mi scegli anche le slow? Allora, fai tutto tu?
1: Se devo fare tutto io, faccio.
0: Erano i Tears for Fears con Head Over Heels, e sulle note finali di questa canzone direi che è il caso di salutare le nostre radio partner o anche i nostri amici che ci hanno scritto.
2: I miei amici ascoltatori che ci hanno scritto via WhatsApp, che ci hanno raggiunto via social, quindi facciamo il nostro bel elenchino: Ivano, sì. Kenny, Daniele, Freddy, Marco, Carlo, il Basman, Gabriella, Corrado, Ennio, Luigi, Claudio, Ambrogio, Manuel, Diego, Sabatino, Mauro, Paolo, Giovanni, e come sempre di gnagna ce n'è proprio poca, però pazienza.
0: Ma l'importante è che ci sia Barbera poi.
2: No, quello è quello. Giovanni ci ha scritto che
0: ce l'ha assicurato e noi ci fidiamo.
2: Dopo le vacanze ci viene a trovare.
0: Bene, bravo. Ottimo, ottimo.
1: E via, partiamo con le radio. Radio Saba Sound con il DAB in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo.
2: Quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
2: Medio Radio Castellana in AM sui 1098-711 kHz in DAB in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E Radio Bobs in streaming radiobobs.net.
1: Perfetto.
0: Perfetto, non ci resta che ricordarvi quelle che sono le nostre repliche del weekend, molto seguite, perché io ricevo molti feedback di gente che ci ascolta durante la replica, perché comunque il weekend è facile, no? Magari si è in giro per fare compere, questo periodo è semplicissimo.
2: Io mi sono ascoltato sabato,
0: sì,
2: perché ero in macchina che stavo guidando, sì, ritornando, sì, dai miei soliti giri infiniti.
0: Capita assolutamente. Il sabato alle 16, puntualissimi invece alla domenica sera intorno alle 20. Detto questo, voglio, prima di annunciare la prossima canzone, lo devo fare anche perché è un pezzo che non ha intro e che trasmettiamo per un motivo, vabbè, non è un ricordo piacevole, però è giusto segnalarlo. L'8 dicembre del 1980 John Lennon veniva ucciso all'uscita della sua abitazione, dell'hotel nel quale alloggiava, da Mark Chapman con ben 5 colpi di pistola. È una cosa che scioccò molto all'epoca, mi ricordo che io non ero ancora nato, perché non lo posso ricordare.
1: Certo.
0: Però voi che siete anziani probabilmente sì.
2: Strano, bravo. Perché mi ricordavo di te in un video fatto nel 1989 a Praga.
0: A Praga?
2: Sì, perché hanno fatto il muro di John Lennon, tu lo sai che...
0: Sì.
2: E devi dire,
0: io che c'entro col muro?
2: C'hai i capelli bianchi lì.
1: Sì, a posto. Sì, sì, poi quindi finiamo in bellezza proprio.
0: Va bene, allora ragazzi, è veramente tutto. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo per la diretta, mi raccomando, rimanete con noi. Vi abbiamo già anticipato che sarà quella poi replicata anche a Natale, quindi metteremo qualche pezzo, qualche Christmas album, insomma, lo andiamo a rispolverare durante la settimana e ve lo riproporremo durante la diretta di mercoledì prossimo. Da Luca Conti quindi vi giungono i saluti e l'invito a rimanere sui 927 kHz di Power 97, ma ovviamente anche a...
1: Da Luca Marini altrettanto.
2: E da Diego Chateau saluti a tutti.
0: Bye bye.
1: Ciao.

0: dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana. Media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927. E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana. Media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.